Tuorna gina vo in quell'öda davant e püffa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz no so

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleinen avis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

0: Las novitats da RTR.
1: La finanziazione dell'hotel Acla da Fontauna Mustè è garantita. Le balapediste se servet batten IB e diventen campionesse svizzeresse. E Laura è rosa di Blair sull'Eglien in Tirchentun, a quere dati in dita, stat con temperature da buonamente 30 gradi. Gli LSIs, meu nome è Urs Müller.

0: Thriller PNG. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna Mustee è garantita, quai ha detto il presidente comunale de Mustee René Epp ira di una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest, partner a Turiccia, ha annunciato quai alla Vishnanka, quai sai la garanzia che l'hotel deve venire realizzato.
1: Nu sein de principe mai ju gons dubi sel den jedine stein stretch kontakt un us qual wo se schon de pisiato chons chi nu setzen ein kontakt un el di kai propi chi nu se vin chen chai ven ein kul konstruktion del hotel chi nu se in vasai quai ein bier ben dus tai sonst chi quai hotel stats bronze ko ein os wie schnauke.
0: Il projekt sei budgetat cun 390 Millionen Francs. Planisada sein Centungante fin 200 Chambres, Abitations Secundares und Abitations Administrades. Il Velho Hotel Acla da Fontauna e vigni spazza avant du sonst. Il Consiglio federale cerca una alternativa per il sistema di defensione americano Patriot, per cui che la fornizione da quel si ritardesce e per cui che il vigni marcante mai impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arma Suisse. In svegna ossa ad analizzare le offerte del redent. Il Consiglio federale venga probabilmente a decidere la Stat covin avant. In possibile il sistema supplementare deve preferire mai venire produzire in Europa. Per ridurre dipendenze da singole cedine da fornizione. E con quale exterior, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha rifusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagina possa dire di non che la drone deriva senza fare una inquisizione. E la pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sino a quai criticato la Russia fermamente. Il dievre da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflitti e cresci marcantemente l'on passa, quai risulta in rapport delle Nazioni Unite. Quel documento esce bun mai in 10.000 casi da 25 regioni da conflitti. Tranter quels violazions, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumber sei se dubleggia ai frinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effektiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per l'imprima già della Russia e l'Israel sin in liste naira. En il rapport vignere in facial militar russ passa 300 cas de violenza sexuala al militar israelian, 30 cas. La milizia radicale islam Hamas è in la medemma lista. Noi siamo nel sport, Balapè, vem in Super League, le balapediste serve a Genoa per la terza giada campionessa svizzera e godogna uscia il double, grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il mars. Serve a IRR godegna il geo di ritorno a casa con tribe condusa nulla, l'emprim geo serve già godegna condusa din. Su entri non pausa il bucal delle campionesse con quai puspe a Navos a Ginevra. E anche il tennis per la prima giada in sua carriera e Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns Clara Main in due sets con 6 a 3 e 6 a 3. Sco prox in fronte Belinda Bencic in l'ucraniaise Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con Tangillo Ciao al finale. Per la prima giada di 20 anni in uscita due svizzeri nel ottavo finale del turnier del Grand Slam a Paris. E tra i Zomans continua intanto la terrada dei favoriti al French Open. Mentre il numero 1 del mondo Yannick Sinner recluta o anticipato mein, stosser il numero 4 del mondo Novak Djokovic fare il valish. Il Serb ha perso la terza ronda contro il brasiliano João Fonseca in 5 sets con 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 e 5-7. Il difensore del titolo, Carlos Alcaraz, aveva già da forfè per il turnier, per via de dina blessura.
2: La meteo.
0: Oggi si sulle lì felentir grigiun, trant renza formen vels de nivels. La temperatura maximale i trant 22 gradi in lenge di nota, 28 gradi in sur selva e 29 gradi in la regiun da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In la regiun da Laival Bella si lentir di da quintar con impediments de traffic, quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La bunura der RTR.
6: Cun sempre verts.
7: Scuverides.
8: E hits.
9: Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica. Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: In metropolas da ciruns de chans ci sunt capables a dir spas con cincio da fatta des chans. A mai impressionation quest fitch. Em domanda d'una co es quae possibil. Pel soli ceminen quest chans a mo bain unch per cel, e las cinte sun parallelas, ed il ciruns tenia da fatta mo un coffee to go in man. Despe ce na dus chans na em incetant l'impression ce sia in una comedia. Un chan cruja cel, Lura vezza l'alge dava mai, e struge in tonas ciommas, usce dava paca pezza am sainte scopro lieu da gummi twist. Las cintas fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tegne las cianz in cinta, appena ce noi scene la natura, pone cuorer e savurar libra manci. I sun natural manci ben educats, e tornan curce clom. Curce scout es diventa part de nostra famiglia, nai dudi suvent, es milo mort. Nah, quel va stupend. Perché es dovre lur in second chan? Il prim m'ha disturba questa domanda, ci veva pel solito in sotto tun critic. È una fadia se la liodva l'utesce e fa un'opinion senza conoscere la situazione. E non ha nena voglia di giustificarmi as decisions devan personas alla scuola mia vita ne va simple, ma ce n'è pro nulla. Mince tanto risponde lura, o vai a dos autos, as dovre quai. O lura, Dovrar nu dovra dus chans. Malair. Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La finanziazione dell'Hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita. Las balapedistas se serve et batten ibe ed eventen campionesse svizzeres. Il Laura Erozza di Blair Soleil e l'entir Grigion a quere dat indide cialires con temperature ste passa 30 gradi. Gliele set, meu nom Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri ad una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest Partner SA Turicci, ha annunciato qua alla Vishnanka. Qua sia la garanzia che l'hotel dovesse venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
3: Nu sein de Prinzip e mai du gons dubi sel den Jedinestein stretch kontakt kun us quel wo se schon de Pisiato Chance chinus essen ein kontakt kun el du kai propi chinus sind

0: Sai, wenn eine coole Konstruktion der Hotel Chinos in Versailles quai ein Bierbindus drei sonst die quai Hotel Stadtsprons hey, ko ein noch so wie schnauke.
1: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milioni di francs. Planisade sei in 150 fin 200 ciombres, abitazioni secondarie e abitazioni administrate. Il veglio hotel Acla de Fontaune e vigni spazzà avanti tu sonz. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione di quel si ritardisce e per cui che il vigno marcante mai impliciare. Producenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltrato le loro offerte a tenor termin, scrive il Dipartimento federale per armazione Arme Suisse. In svegna usat analizzare le offerte da Radent. Il Consiglio federale vigna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare è preferito mai venire produzire in Europa per ridurre le dipendenze da singole cedine da fornizione. Dalla guerra in Ucraina, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha rifusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che nessuno può possedere da non che la drone deriva senza fare una inquisizione. El ha pretendì che sia piuttosto una drone ucranese. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno in quale critica la Russia ferma mai. Il diever da violenza sexuale sco arma in la guerra den conflicts e cresci marcante mai in l'on passà, quel risulta din rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce per mai 10.000 casi da 20 regions de conflict, trant quels violazions, rapiments e sclavitì sexuale. Il dumber sae se dubleggia ai ferinon uscia l'ONU. Ella fa e allusione che il dumber effettivo potesse essere bler pli out. L'ONU mette per la prima giada er la Russia e l'Israel sin in agliste naira. Nel rapport, venire in facial militar russ passa 13 in caso di violenza sexuale, al militar Israel in passa 30. Er la milizia radicale islam Hamas e sin questa agliste naira. Nus mit eitel Sport, Balepé, Women Super League, las Balepédistes de Servet-Chenoise en per la terza giada campionessa svizzeres e gudognen uscia il dobel, grazie alla victoria della Coppa Svizzera il mars. Servet a ir ergurigna il geo de retourna casa con tribe e condusa nulla, l'en prim geo a Servet curigna condusa din. Sventri non pausa il bucal de las campionessas con quai puspe a Navosa, Ginevra. Per il tennis, per la prima giada in sua carriera, Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songhaiese da 29 anni batte l'americana Peyton Stearns, Clara Mainen du Setz con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic sin l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann contengì l'ottavo finale. Per la prima giada da più 20 anni e non uscì due svizzere nel ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità dal campionato mondiale da hockey singlaccio, nel mezzfinale contro la Norvegia sto la svizzera desiste da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale sospendì la giada dal New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è a Zwentermesi alla Strais e Venc.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve lentir grigiun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da Quere dati indida Cialires con 31 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è l'entierdì da quintar con impedimenti di traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazioni c'hatai sin rtr.ch.
2: RTR.
4: Danus?
3: Per vus.
5: La sonda bunura si spesa les set ese i cicipodes al meldermone ad evolver antin leti toceles. pil ein efficient cuno. E per tin in questa fin d'evna con un classiker vinda da ha, è sulla dina scena. Buon dì.

0: talk about.
1: È tutto interessante, duo qua pro RTR, Madonna insieme con la Sabrina Carpenter. Ci discorrono insieme in 5 minuti, è le 7:30 oggi. Oggi sondi è quel di, ci sono una d'una di persone del mincedì nel centro dell'ora delle 9 alle 10. Oggi è qua la Lisa Delicaris Mon, la tua cina di 33 anni, ci ha nu avanti in peronz in grave accident de velo, un ci ves bot costa la vita. E tra quella è la scoperta del yoga.
2: È molto, molto spirituale il yoga. E so essere spirituale, so è una bella spiritualità, tutte le notti che si lesa. Ma c'è che il bi è ben connettato con una religione, con una istituzione, che è sia varie fece biale, ma è varie che in questo si va a identificare con noi, si va proprio in quella via.
1: Oggi è la magistra, terapeuta, docente di yoga e er autore di nuovo. Sur da se sprim cudes di yoga e bler de più quinta e la oz antil profil scoduna la sonda giusta de volas novitats de las nuove. Questo è Harry Styles.

0: Sonda bunura stat las 7:30 in bella fin d'evna. Giavijaina ossa tempelas novitats con Urs Müller.
1: La finanziazion del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustee è garantita, come dice il presidente comunale di Mustee René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partner SA Turicia, ha annunciato qui alla Vishnanka. Il diever de violenza sexuale sco arma in la guerra den conflict se cresci marcanta main l'on passa, quae resulta din rapport delas Nazions Unides. Quel documentesce bono in 10.000 casso da passa 20 regiuns de conflict. Ella fa allusion che il dombre effettiv potes esser bler pli out. E las balapedistes de Servet Genua in per la terza giada campionesse svizzeres. Servet a ier ergo rignal geo de retorna casa con tribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet usci a celebrar tal double.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: E vaglia e rozza la paina di Nirvelt Ordalet iniziare bene le temperature fraschine della bunura e venne in per oz ciot. Fitch ciot, il termometer passa oz a quaira a zur 30 gradi ves da dar fin 31 gradi oz per la regione de quaira. 28 gradi in sur selva e 22 gradi per l'inci di notte.
2: Vias e traffic.
0: La regione dell'Aivalbella è tutta di far quint con impediments da traffic qua per via l'occorrenza Motor Classic. Hai clitora in Beldi per far festa oz Blair Solai per Grigion er in Valmisteir il più ot pass stradale della Svizzera in vida oz festa 125 ons pass dell'Umbrail in quel verdaina a muovant les oz
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il project per il nuovo hotel Acqua da Fontana muste in passo in avant, usse la finanziazione garantita. Les ballapedistes da Servet batten IB ed aventen campionesse svizzeres, e quai per la terza giada. E Laura è rozzata i bler sull'eglia l'entir grigion, a cui era dati in dita cialires, con temperature da passa 30 gradi. E alle 8, mio nome Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri in una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partners a Turic, ha annunciato qua la Vishnanka, come sa la garanzia che l'hotel deve venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
3: Nous sein de principe mai du gons du bis el den jedinstein stretch kontakt kun us quel wo se schon de pisiato chons chi nus essen ein kontakt kun el du kai popi chi nus sin chen chai wenn ein kule konstruktion del hotel chi nus in versai quai ein bier bin du stai sonst chi quai hotel stats bronze ko ein no servis nanka.
2: Il projekt sei budgetat con 390 e 100 Millionen Francs. Planisade seien 150 fin 200 Chambres, Abitations secundares ed Abitations administrades. Il Vell Hotel Acqua da Fontana e vigni spazza avant du sonst. Il Cosel federal cerca una alternativa per il sistema di defensione americano Patriot.

0: per quai che la fornizion da quel sa retardescia e per quai che il vegn marcanta ma impliciar. Producents della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre lur offertas tenor termin, scriva il Departement Federal per Armazione Arma Suisse. In svegna ossa ad analizzare le offerte da Redent. Il Consiglio Federal vegna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possible sistema supplementare due preferite main venir produzire in Europa per riducire dipendenze da singole cedine da fornizione. La Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha refusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nessuno ne può dire di nulla che la drone deriva senza fare una inquisizione. Ella pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sin qua criticato la Russia fermamente. Il dievr da violenza sexuale sco arma in la guerra ed in conflict e cresci marcanta ma in l'on passà, quai risulta d'un rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce per 10.000 casi da 25 regions de conflict. Tranter quels violazions, rapiments e sclavitì sexuale. Il dumber sa essa dubbi già ai farinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effettiv pudes esser bler pli out. L'ONU mette per la prima giada la Russia e l'Israele sin in agliste naira. En il rapporto venire in faccia al militare russo passa 13 in caso di violenza sessuale ed al militare israeliano passa 30. La milizia radicale islama Hamas e sin la medemma agliste naira. Nos mit ein del Sport, les ballepedistes de Servet Genuain per la terza giada campionessa svizzeres. Servet a ir ergo di gnal geo d'retourn a casa contro IB e quai conduse nulla. L'emprim geo a Servet codignà conduse din. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet uscire a celebrare quest'on dal double. Del tennis per l'emprima giada in sia carriera e Belinda Bencic sa qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns chiaramente in due sets con 6-3 e 6-3. Sco proxim fronte Belinda Bencic in l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann contengì l'ottavo finale per la prima giada da più 20 anni e uscì a gestire la Svizzera nell'ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità il campionato mondiale di hockey singlaccio nel mezzfinale contro la Norvegia sto la Svizzera desistere da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale suspendì la tacciata dals New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia è oggi ventermesdì alle 3:20.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lieve e l'entir centun, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da cui era dato in dita cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella si l'entir di da quintar con impediments di traffic, quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sonderbonura als 30 de mai, wenn du studi de Durst Müller in a sonder Chode, später pel Grigion, per quai cerciar qua il ala sombriva, gira in a buon idea oz. Per c'è noi davanti la televisione, no? Vet fin già scuccia mamma i bab fan grand ölsi pensa namma quella del radio a nöse clever na in gira tema nö ossa davanti a televisione pur questa saira c'è il mini sguard a per temas sco prossim qua pronomi s nome di nascina buondì
2: RTR mes radio mia lingua.

0: Adüna bun queen, bota momel della findifna, la zotica tordes esa sonda bunura i passa 30 graz ots pel grigiuni, per quai als moment si le sombriva sgira nu al più plofer, baiver bler. I forza punta vera televisione, fusi in opzion. La sonda in omut quel di, ci spo vera forza in cigi de più o er più lunch televisione i fix sul program al mezz final da nostra squadra de hockey svizzera. Ci jovelur mezz final vanc passale strais contra la Norvegia. I am mope fix, vo savaivet al mini sguard, la ci dis ad una la sonda l'emission per piccen ma er per gronda. Oz con la domanda, sco venien vera mancia z gustab si portrets sun palperi, per quai Anna S. et androter fat visi la stamperia da Haldenstein in giocia Anatina der Mont mossa a nostra moderatura la Elin al squitch da Kudes e la litografia. Qua sono due metodi da stampar da man da più bot.
1: La prima metoda, squitch da Kudes, era per texts. Bolz con sei singles buchstabs vengono messi links per l'otter am finiti in sola pagina di Vigeda. Tototter, tra la litografia. Stampar malets con en crap. I triche co da malagir con gras ci stompla allo davent lava.
0: E loro dvoio hanno movarda in una metoda in papi moderna. Suniz per quai a Lyon e andati in cook sul squitch de d'offset. Quai appunto pro la gintura de comunicazione.ch es ci hanno scena top moderna machine de stampar. E la Tatiana Casalta mossa loro scocci sva in tuon con questo squitch de d'offset.
1: Jetzt è allo schon in deutsch Kontrast der Cellas Methodes de Stampar de Pivot. Con una moderna Maschine de Stampar Offset vin costa un po' spert text e malets al medem moment. E che spertezza, passa 15.000 pagines per ora. Per squicir dovrins co angal 4 calocs.
0: Hai. Per mie orelle sono qua fici interessanti, per qua vera ed imprendere oz al mini sguardo di una sonda. Vanci avanti la sessione. SRF1.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Per Razzis la Sottimezza, Urs Müller, Franculus, Novitats per Plagiair.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustè è garantita, come dice il presidente comunale del Mustè Rene Epp, ieri di una sera di informazione. L'investitore, la Imo Invest Partner Saturic, ha annunciato qua alla Vishnanka. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra e in conflitti se cresce marcante mai in l'on passà, quale risulta in rapporti delle Nazioni Unite. Quel documentesce per 10.000 casi da passa 20 regioni da conflict. L'ONU fa allusione che il dombro effettivo potesse essere bler pli out. E le balapediste serve a Genoa per la terza giada campionessa svizzera. Serve a Tahir Ergodignal di ritorno a casa contro Ribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può serve a uscire a celebrare dal doble.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Bler sulai pel grigiun er oz, se vaglio giura la paina de nuziar osa mun palas temperaturas frastinas de la bunura si se svol ir a far sport, per qua ci vegn a vaira ciot l'ura oz. La region de qua era 31 gradi, 28 gradi daia per la surselva i fin 22 gradi in inge di nota.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è stata di fare quinto con impedimenti di traffico e per via dell'occorrenza Motor Classic. Tutti in via, fate attenzione ed in buon viaggio.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Un ci sdoda semplicemente di un'ente. Baci. Buon dia.

0: Tunnel mein per mies Urelias grandios, veglias Spranzes dels Rebels in des 9 Minuten ist alles 9. Bia modus victorius, lura füsla la realtà quis semi del prim titel de champion de hockey, od jös od victorius, tuna bain, nostra nazionale ci lascia batter al scors de fans, ma creier nu fans più svelti bisera per euforia totale de hockey in Svizzera. E Claire, c'è il fans, lessen ora er esser più de strusch possibile romagnosi nino niederreiter i coio. Si affan naturalmente c'era il video sor della cabina, ci si svezzo sa d'una der c'è dal suo vader sin social media grand plagiair. I piseren per blers clicks. Postuit un dels rituals, c'è la squadra svizzera parte avanti mincia io al annunciar la starting six. Vuol dire, ne otter scoda dar tras als noms de quest ses jo vaders ci van sco prüms sul glatsch. Tu na uscia.
1: Jos na fang da.
2: Hey!
1: Lomi!
2: Hey!
1: Nacki!
2: Hey!
1: Jägi!
2: Hey!
1: Ria!
2: Hey!
1: Und den Bella!
0: Kevin Fiala, no sa weinen is a model tot fit, no jova al championadi ja po duper quai, fin ja annunciar la starting six in moment spezial.
3: Ich bin sehr, sehr nervös gewesen, muss ich sagen. Mehr nervös, als wenn ich spiele, also. Aber ja, ist lustig gewesen.
0: Hey, ma noi bei Jovaders feriz an la Nurden annunciare avanti agli in la cabina al prim bloc ci va l'ora sul glaci. Intanto esco ai bot una delle più grandi domande si occupa per il momento la Svizzera, almeno ci si svara o si impatra a social media. C'è promi esco prossimo l'ender via finossa o der qua esco la domanda ci non va in oz finossa fin già ha fatto qua i bune Huber al centro da Pendit Noxer o Roger Federer è stato in la cabina. Cool giura pels fans e pels jovaders giura ma noi tutti chatten qua in buon svilup. Uscea Philipp Furrer, l'expert de hockey de DSRF.
4: Ich finde eigentlich persönlich cool, wenn das, was in Garderobe ist, in Garderobe bleibt. Aber es ist natürlich spannend zu sehen und es ist immer wie näher am Team dran und das Team selber hat nur noch kleine Phasen, wo es glaub wirklich für sich ist.
0: Basta finosa in mincia casa a quel ritual giudà a nostra squadra nazionale da hockey scio qua è il motiv per ci ci gudogne allora iant lasciarainte als promis ent la cabina qual mein miss ma ne meint aber appunto iva allora alla fin finale pel jö lein vera ci ci po ozzo dvomas di allora irainte i far qua vanc pasales trais spete mincia casa al mezz final contro la Norvegia è malegro.

0: Sonder Bonura is nuova avant les nov. I no discurin osa de des. Die Toten Hosen ankundur Musica fat sur ons plejair a bler de no Klassikers qui resten syre plein argolantes. Präzis. I osa però aeno.
1: Doch jetzt trink aus! Wir müssen gehen!
0: La band intorn centadur Campino a publicia ir lur novi a listes moment ir ultim album. Dus ons es stat vaira quiet pro la band an tut lur temp per preparar bain quel cum gia i despö ir elus appunta qua. Quel nuovo album e quel ultimo album con una cella surprise per esempio è giusto al prim top quasi la canzone ci annuncia la band e quella a ne vende in gin otter con la centadura della band da concorrenza eterna di Erste hai appunto band da concorrenza eterna cosa c'è un po' una roba vendevano qua forse in tacalince qua dietro allora appunto era di una uscita necessaria o se in mia casa sono qua buons amici appunto es pisara per quel prim toc ci des qua sul nuovo album. Qui è fare in urlaub con un toc quiet quasi in omaggio.

Agi da fare in urlaub per die Totenhosen, da chattar sull'album da cum già da desti di signore. Hier sind die Hosen. 4 minuti alles 9.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il ministro della giustizia Beat Jans esprime davanti la contelada Winterthur e Carolina Swan de Vegas nel finale della Coppa Stanley. Il Canada sta con quale speciale vine avanti in suo primo titolo dal 1993. Qua in Dussels Thema sozza la Snow al microfono Urs Müller, BNG. Sventra la taccia con in contea Winterthur e il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in Chausa. Il smalezzo di Winterthur è un scioccaio, ha detto Jans in verso la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir sclerico azioni umilianti possa venir impedite in l'avenir. Da sclerir sa consulta la domanda da co che le autorità, che sono responsabili per la sorveglianza di extremisti, hanno perso ordine l'attentato. Giev già in umble sa tre persone alla stazione di Winterthur. Le autorità se sta in conoscenza simpatizzante dell'uscita stati islamic. La Croazia vuole agire più rigorosa contro l'eccesso di alcol nelle regioni di turismo. Il Parlamento ha approvato una nuova legge che lubesce le svisnanche d'ordinare scumons di vendita. Uscire possa in quelle nell'avenir limitare la vendita d'alcol durante la notte. En la città di Port Split sei in tal scumont già planisà. Bar se l'usteria ne fa un bitch parte di questa nuova regolazione. A Berlino veni so dal premio del film Tudesch. Il gran vittor della serie sta il dramma In die Sonne schauen della regissura Mascha Schilinski. Il film ha servini 10 distinzioni, tra l'altro il premio principale per il miglior film. In die Sonne schauen racconta le storie da pliras donnes che vivono da differenti temps sin in bein puril. Il premio del film Tudesch è una delle distinzioni le più importanti della branca. Ed anche in novità della NHL, i Carolina Hurricanes stanno nel finale della Coppa Stanley.

0: Carolina ha guadagnà la cinchavla partita del mezzfinal dels playoffs contro Montreal con 6-1 ed uscì decisa la serie da best of 7 con 4-1. E nel final della Coppa Stanley fronten els Carolina Hurricanes sin ils Vegas Golden Knights.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle live e in la temperatura massima è tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in sorselva. E nella regione da cui era data in dita cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
0: E nella regione dell'Aival Bella è si lentir dita quintar con impediments a traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Qua in stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Oz im profil che ven el meier cas fanzice con vus. Dio sperl, del bien. Ormai oz el profil ein nom leider mein in scolasta a terapeuta da yoga. Che ha bo il devos grazie al yoga e am flau puspei svent in gref accidente da velo che ves buona me custau della la vetta puspei ana vos til plage vid la vetta oz gleiti dir jons svent quei accident statela avon in gron proxim gron pass proxima mind presenta ella su un prim codice da yoga col nom easy yoga anatomy yoga in combinazione con anatomia quei ai sia specialità. A per questo Renzo usa profondo ma inflat a mio rospo di dots, a Lisa Delicaris Mon.
1: RTL, il profilo.
4: Also, total relaxato, se si nous duos usa piacau, a dia fatti un gran cordial benvenuti. Lisa, sul balcone ad Altstetten, a scio mer il cante genturen, a quai in sesez yoga, senza fare yoga. Ne sentite vos quei esai, eh?
5: De, quai è definitiv mio platz preferiu, c'è nossa abitazion, co turigin, cantun, fece gua saival, io ha via plantas, integina vista, vidu al vert, et, de, quetta l'essir tu nasa zinu sco, per quale emission.
4: Nu sa sunt ca scoane na lounge in te, xurmiadas, pi vezi, au ce ca coda mi, naturalmente, e il ai la planta d'olivas. A conseve che la Lisa a nom Delicaris fa que forza è in tegin vinc visi la Delicaris, also quai hai una referenza forza alla derivante da via Zom.
5: Già, quale la planta va proprio a comprare quei refresci insieme, non c'è mai come om, senza grom patrice che vedi in link a c'è mai con si derivanza, ma c'è mio om, se mi è grec, mi è francese, e c'è un nom se grec, ed c'è con il suo marito, va io voglio essere la famiglia Delicaris, e poi lo tutti non salvavo col stre mon per vedere piardere mie, mie sredis, remonces, tuiecines, perché mon è già proprio un nom tuiecine, c'è fece in una grande parte della mia identità.
4: A quale audin sei? Per quale tuo cin? In quale vai mantenere? In quale senso vuoi semplicemente mettere ad acta ad al romanzo? Il tuo cin qual è un fece redigiato in via scorva, dice me?
5: Già, romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina. Also, si scrive diari, si scrive mio codice, riflettesce, sai dina se un romanzo. Tu e cin, naturalmente. Ed è mia pince feia, già 4 anni, cresce esse con un romanzo, ed è con un franzoso del mio uomo, ed tu desti, ti cogli tu ricci. Ed già, è proprio fece presente il romanzo. Esce non essere un cogli tu ricci.
4: Also, us wenn de schon in quelles primes minutes am Bau und sich ja sur la familia a Delicaris Mon, multikulti, kau ad Altstetten. Che che colide vus kau e con quel om de la Grecia am jetzt Franzos, e kau entig vossa amur ni vossa passion pel sport. Se meins qua vai ja giu l'impression, quindi ich perseguita vus in Insta.
5: De, also, ja, proprio stau herzico, io am prune conosce, mi om, quera in a sera tard an in corp che serava per les dies io sono venuta da ie baibrin con una collega ad el era venus de sanuda at si spelas verdure si spelas frech es war io view el at sche wow quei checo allo wenn ze kujau in pagedes lo vai vide de vos ein chlever sin sacados de triatlon ci ue fach kun a quel stau sche at man al sente ja, ich tue es dann quasi um. Und wenn sie sich dann per Tagla, eben propi oder Triathlon, se quasi da auch quasi Squares, at ja, oder quasi Squares, also se da auch nasse Karetia, Familie, at ja, nur sagen wir lanciato davanti con noi che insieme faccio più sport insieme, noi siamo i figli è con velo a sei a cuore scusa già è stato l'evo a te ho saldi ho scuola pinta perché c'è un po' più po' di sport e lo vuoi a sei a io sono piuttosto via vita fa yoga mone al gym faccio piuttosto uscire sport piuttosto più po' di lunghe sture di velo perché ci altiamo svegliente più scarsi con famiglia
4: dal velo per noi usate qualche vaccino che non sto a prendere forse ha già lanciato quel ha fatto in grande stretta tutti quei plans da triathlon forse è vita io sai bu io avevo detto lanciato su di un grave accidente da velo avevo 10 anni mia collega la mia anteriore collega la Nina De Fons aveva già fatto per batte porte da 6 ore in film con voi in non sventa l'accidente fece impressionante quel film in Zeluang sulla nostra homepage che in Saugina Gaia Marà a brosa per tutto quel che hanno visto quel film che sa niente di quel accidente se avesse scurt senza un gara il grande dettaglio di che se abbiamo così diminuito quel accidente di quel accidente lui mi dà la vostra vita.
5: De. Io ero a mezzo del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzo di Tavau. Allora, in una bella domenica, ero a lezione alla scuola ad Ozco, e sono sì tra i colleghi con i velos e tutti i valzi. Per un curriculum, allora dal viedi in giù, weil ich gedacht habe, hey, ich meine, da waren, ich gaude, da dire ich auch alle Skurves, mein Wuss wie es Tempo, und so wissen wir durch dem. Lust und wieder, da waren wir in Auto, die Mauer fehlt, spezifisch. Die weißt du, die haben wir ja auch, aber ich habe die Realis auch, die sind da wusste, die alles wie es, Streches, die Quellen, die, die, ich tonge bitte, da war ja wie in Auto, schon war mir jetzt alle wie. Allo, selben uns blieb blauen, so da ist wie direkt, Und ich habe gesagt, ich habe mich für mich, für mich, für mich, für mich, für mich. Und in diesem Moment habe ich realisiert, dass ich in der Kurve habe, dreht wie, und dass ich in der Kurve wie, wenn ich im Bus. Und in diesem Moment habe ich immer noch die Effekte noch reagiert, die die Folge in der Bremse. Und ich habe eine Schlüterbewegung. Und ich habe mich immer noch auch mit mir als eine Fatsche, die Fenster, die ich stehe, die kein Auto. Und ja, wir sind so sicher bei diesem Auto, wir haben in einer Sanguinade die Fatsche. In zwei Bede propi, wo wir die Survivio quai, weil wir recht, wir sind so bede obin. Und wir haben ube erklärt, ein quai dich erklärt, ube angels, kun, senza alles, fit bien, agit, im prima agit, legat lo, de accident. La rega ci ha portato al spital, o buns mia dis ci ha giusto l'intera via. E se il livello corporale, se a te mai sento che accidenti tutto fece bene. Io ha giù fece dite, perché veni fitta. Also, iniamo a avere un accidente, abbiamo fatto un triathlon, als disse su. An jeder Tessin in jedem Tunnel Lago Maggiore, und wenn der Tessin lusse dort auf Canal Valais, per sulla, sul Squelm Svi quasi, dort muss man Velo, also senza E-Bike, in Rennvelo, con l'energia delle muscle, della condizione che aveva. Allora, wenn die in diese Laute, potevi stusch, in der Mühlech, del Spital, sin Toilette, also mio Kreislauf. Teneva bei Joko, io veniva nahe gewann als Eils, in mir aber bei dir. Und quello lo, pass per pass, wie ne war, und ich pudeva lui spaz, in dig, gang eine da, und pudeva lui spaz, pleliunz, und je venu bien, und ich war eine riesige nahe beim Fatsche, war ja auch Nadine, je meiur aufhid bien, aber l'enchatte war echt breia, de accettare me mezza, de scuoi accettare che esce per giau. Ja, zwar fett spezial die Akzidenten. Primär dass ja, wir wie mehr als Spiegel, sehr einfach rum, weil du mir da bringen Spiegel, weil mir auch ein Spiegel da. Ah, okay, was ist spezial da? Das ist jetzt so. Aber proprio la Akzeptanz profund oder wo auch jeder Play. Also weil du plätard, du nicht du dus meins nicht zu fahren. Also ich habe speziell die Schulation der Physio sind mein Platz der Praktikum. Ich habe dann von der Schulation der Physio, weil ich nicht zu fahren. Ich habe dann den nächsten, wenn es abends der Wald war, weil ich auch mit den nächsten Sprengen ist ein Findelstudium der Brasse, die ich aus der Trage an der Lunghezze. Und dann weißt du, ja, wow, das ist einfach. Ich will es fahren, dass ich proprio porte de me, dass ich de me al profond, sul livell della olma, de... Non si può mettere qua in piazza, in quel momento, ma io ho scelto di fare una scolazione di yoga.
4: Mm-hmm. Allora, per via degli accidenti, tu quel full stop e la vita per dire scia, hai dovuto in riponderà un turno. Io l'ho forse anche restato gli accidenti, allora al fine della Nina muoce vuoi dire in un sventer, non con svezzo avventoccio, vuoi mai un turno. Con quel che è forse più evidente di quel accidente, di quella narba, quella noda mezzo la faccia che ha disfigurato la vostra faccia, rispettivo soprattutto in ella, la mimica, la muscolatura, quella era di per parte girato, non vi sentivo di buono. Questo è in un sventer, ossia se non sbagliate 10 anni sventer, come vedi io oggi, compriamo con l'ezza del film?
5: Al film della Nina, se sta a Fidbi e c'è la os venu veni kun gad al moment cui ho io mia seconda operazione, ci ho un job schau prendere material at gels malets zeigt sich mir auch ja setze quels videos weil die andere ne anche wenn lag was brauche ich jetzt so brutal us in operation und dann je lu quite jams lo er gibt schon auch eine Dina ein proprio la Akzeptanz ju se definava un fet con quai neve sa io con quai accident con quella noda alla faccia et io dovrau da ogni de propis che va bi dein et proprio ogni de mira sin tot quai per es sa vai da ai et us comparau de jetzt di ams con noz quando si è normale per me, also, ci sono in discorso con persone che prendono conoscere, per esempio, non ho deciso di menzionare qua. Adesso con una parte di me, io vedo che la stanza è 9 anni, io vedo che sono già 10 anni, che sono nervosa, la piazza mi dà in quattro anni, io sono sette, è venuto per me in decenni, pleveva in quattro anni, allora la piazza è sempre in tecla.
4: Elasticità,
5: exakt, fall das wenn in ein anderes Lagen, die Krode ist gut sehendig bleibt. Also korporal sei, wenn du mehr in Teg auch, aber je schon auch nicht in Schirau. Also ihr kann auch eine Narbe sei, es staut ja auch gerade tut mir ein Jahr war. Ja, zwar in mir die Kusion zusammen, super, ich funktioniere plus meins, plus mehr, die Mimik, aber tut, wenn ich komme, wenn ich nervös. Aber ich bin in einer Parte mit ja, Schien und Echt, so wie eine Akzeptanz, der Prende, die ich gehe, und akzeptiere, die Rezame, die ich sage, oh, senza der, du weißt, die Finame, ich enorm mein so, quai. Ich muss es ja an der Bein, ich gucke, was ich eh, oder ich gucke, was ich weiß, und ich meine, du tina, wie ne war mir wie, la, ich bin dann ein Nervos, mir, du quai, ich bin ja auch damit.
4: Quindi è una causa visuale, cioè è il tema, il trauma che porta con noi e il ciao. Quando vai giù da dominare quel?
5: Allora, io ho due memorie che vengono in mente. Una è stata molto spaziante accident. Io sono Luida con un collega che faceva il gioco a dire il velo e io potevo vedere sempre da te. Io avevo verschiedene condizioni, faceva da me più spazio, e pulsava il ciao, faceva male da me. Et jetzt kusch komme mi baut, aber de la tema no sei jetzt ju. Also hat mein per bier plätar du er kumi omen zjamen. Also ans plätar zjamen die Akzident, wenn es war die Natur lu se da de göschene se da. Kun in a massa traffic in quella via. Adio a sogno lu in non dete panikattacke. 5 velo, io ero molto più di Brigi, mi c'era cinato, veniva viva, più tema, ci svesse scebedezze, ci... Qua stava una delle siede, ci... Qua di una puxa scebedeau, ci veniva scu, un sepo spe, memoria, qua trauma, ci sese, di u profonda in nus, ci scebedeau, ci... Qua... Bessi mai con inia de lovrasi a esena ven, ma ben qua... Vigna in velas, qua vigna di una puxa spe... At... Yeah, io gli dau mi lu de... A ogni mirasse un mal, a ogni i profondo, a ogni luvrasse hai, e lo vai giù, ubien, sostenglu, di una mitte, ti ho luvrao con me. A ti te mai, su meditazione, su una ipnose, di schliessi qua, anzi di positivo, lo puspe.
4: A dots, va la Lisa puspe, e fa la puspe triathlon.
5: E io, se ante accident, va io, scott, tecto mio ego, vuole scott, musate me mezzo più post puspetti son fitte più demonia ai ad io sel de exact als ja als wenn du ich so accident schon wieder aus als jenny wie du ich wir fach kun in triathlon puspe in anziante ihre in fach queer triathlon also nur et fach jung aber tut ihnen ja fach mir schibend was sagst wow ihr in an wir ja ich po puspe ich po fa mi sport ja flau eine neue karezia los in ein dran jetzt jams At ja, scho, will sind mal mich so ein bisschen nervös alle Wetter. Allo war jo am falschen Berg aus, das Triathlon sehr so sind die fitte, aber zu gut weil wir Jahre sind der Interesse der fa quella Intensität der ja ja sind wo ich seine con velo ne Triathlon. Ja jetzt tut in eine so eine Konkurrenz am wir se setz. Ich lese jetzt quasi Plischberg der Tschaja da. At jetzt ko Se c'è è piuttosto un conter momento. A certi momenti vedevo che bende me, da come sa se io domani ho su me, che c'è ieri, di alla condizione, di tenio qua, di vedevo un bene, also quasi che è un effetto sportivo, ho una buona condizione, son, c'è che un edge, c'è che c'è trenai bene, c'è che poi spedai in una meditazione, ad un blido tutto, la schiomba, il cielo fuori, il ciao, il sgulà, questa c'è bellezza. A Bezco vai lui in flau, piuttosto, la profondità, e usci di dare al yoga, ad al yoga è estreng, se la matta, also qua è una forma di sport, a brie alt è fece un virus ein ed eins. Die Fett kun in der Masse Karetzia im Wirste im Wirste setzen. Hat quai weil un Gericht so plüpple bier zum ja so quai staht plüpple zum letzte Bier.
4: Ko wo des nit qua la via, ko wenn is de bomosha, e be kum fa pins pass, ad in pass dat od de cel, e bia resga. A che che di da in quella situazione ai ente quel messaggio da vos prima canzon. Three Things, drei pinches causes, aber das sind extrem grandes in quella Situation, wo wir nur die, die sind proprio di un plan, die morts gewivs, wo es weiß, wo per nur die vijau quella canzone. Che messaggi colleghi vos con quella canzone?
5: Io credo che FGB, il conte, also gli le drei causes, che il Jason Mraz fa tra quasi, che el ho proprio bene bene. In prima sei il gioco del braccio, e c'è un vito sei il proprio siante qua mal. E come vai a fare tra plere siede, se vuoi dire, avanti tutti siante accidenti, proprio di se vai i tra, per venire tra al mal, la soletta via ora è di tra ai, cioè proprio sciatire quelle emozioni, cioè di è scheisse, è forte. Mal ins also ja weil fluchen ja stiu esse dine puspe les emotions sind schon important das propi vivere alles aber aber lo the second thing e de escha qua de wusste wie die talentierte wette ein usche kolaschin una de opfer rolle wo bei de scha qua de wusste die ein in eine graziabile Art, aber das ist schon. Und das war nicht tot. Die Zeit des Tieres, die Zeit der warme Priske, der Region, nicht tot. Das war ein Ski, Bialas, das ist ein Nosser Wetter. Wir haben das Privileg, dass wir in der Nosser Tiere, mit Paisch, mit dem, was wir uns in der Meier, in der Beibe, in der Abundanz. Wir haben das Ski in graziabile. Adesso il cibo forse malz, neve in velz. E tutti i cibi portano tra l'antica vetta. Que non che nostra olma abitesse in quella vetta. Ad e si bie pinche stiao se stiamo svein essere in grazia e vales per quai. Ad se nos dain l'energia sin qua c'è bi, trainse automaticamente a un de ple biala stiausas a nostra vetta. Così è in legge di universo, che qua ci nos dain il focus su veni de ple a nostra vetta. Alla terza ciausa è i vinevaun. Già qua de voste, qua c'è stau, ad i vinevaun, ad bigesse di finaso de qua c'è è stau, i fots vero in taun della vetta, scumi in alba venuti portare l'antica vetta wieder mir faccia a le storie wit lunde wenn ihr dine essere ne parte mir biografie aber ich sum wit ihr dine ein quella val de larmes ma bani wo mir waun at fetzt sich blicke gar nach lunde crash wie ne waun exakt

0: Trais pintjas causas per venir ort mintja crisa, quai el messadi de quella canzun. Bargi esser ingraziabels ab sventer oventut fa, quai è la devisa de miu hosbedots, che visitel a Turic, in ciu de casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela a per quella filosofia è un flau agens pleits, che ein sco davantai un pau ses pleits per sia via. Lisa, vus weiss, che venia bon in quel film, che date vus, sventer quel accident, c'è sco in spruch, che vus geis, iei sco iei, a brevin, sco quel che ins fa ad Londra. Da nondre, e quei in petrachia che vus weiss veniu da casa a nou, e quei è veniu dauntic viviu a vona vus, per fausa in una schlaufa e la fonza.
1: Io schon con mia mamma ora avant tot, letzte ho fatto tra fitch dirti ams con usare non pins o la scovniu la diagnose del MS. Et ualti al medem moment se la carezia la lecce de mio bab della i de part. Et questo in fitch intensiv ti ams per ella. Et io ha zako e poi c'è ella se identum con la vita con quei dirti ams con els mal se la stancla dat che la o tocca noz del malzogna va io un po' fet piede della che che il labe de mi da sco qua che è il labe de mi da che di che symptoms che la o de sia diagnose a tutina o la in u plejai vid la vita et è scina contianza femmina io ascivo genere con mia mamma e qui sto a fare BSM che ho dato messo in via di essere ci che sono oggi.
0: Voi siete stato a fare la scuola o la claustra o siete mi NCSZ lei si studia medicina forse è stato un sito altro fan sito del bien quei aspetti sociali essere che per questioni quei era NCSZ di non sono chiaro.
1: Ja, das ist ein Interesse, ein Zierb. Ich sah in certain Momenten, wo ich die Selektion des Sport, in der Scholastik, wo ich sah, in der Anatomie der Muskeln, ich dachte, das ist interessant. Und in der Biologie, wo ich mich prendete, ich dachte, das ist so, ah, das ist ein Zierb, also ein bisschen so das Zellen, so das Detail, wo ich mich dachte, praktisch. Und da war schon viel interessant. Aber eben, ich war wieder in der Schule, at leva speci sperci cu tu sai vela ci mai sarà di uzzi che zwei entscheiver rein aluvra at i vavel sind di mai quello finur scolazion sala libertà luco aber co io alu sono si informada per scolazion de veni media co vo si di co studio alu vai un flau oggi ebbe fisioterapia fo sa ci mai ebbe poi fetch praktik fetch cool zu staunen sind si amen. Tutti hanno questo aspetto della medicina, di conoscere il CIRP, che è molto evidente, e loro sono decidi per qui. Ed è uscita di te piena voce, ed è questa CIP, che mia mamma mi aveva via alla fisio, e aveva CIP e malz, e questo gli dava uffegella. Ed io sono sicura che ero in un pinche pueblo, che avevo un pin angel, che avevo un zauberstab. E per dire che avevo un strinto in mia mamma, vedi mal. E so che c'è una certa di quella magia, vai un primo al studio di fisio, ed è quella yoga terapia che ho fatto, che è un po' strinto in spagnolo, abbiamo tutti una di da cristiani, di vai meglio, di farsi sentire complet auch mal und komplett der Chase ja agentiere.
0: Also quel tutsch ebe schosse da in noch lauter adeba quel mon de physio an yoga ma wahrscheinlich parallel la entrada principale era klar la physiotherapie a tutenina quel die mi da o che il yoga è divenus di net pi presenza pi importanz adio crei è puspet trasi in sforzata mai, nasa trasi in crisi, quella gabbo in crisi personale, o bene in crisi mondiale, senza dire, c'è scusa di mio telefono, e senza la colpa di ciò che ha lumi da o pifit di lavare di yoga, è stato il corona, boh?
1: Il corona è sempre stato il momento che ho mi da o effetti bie, ma è un po' per la pandemia, per Es war stau il moment, che quer davon che la pandemia un che dain, vai dau se la lavur a Luzern, per venir abitant siam un comium co turic, a soni de a viaggia ad India. Allus a stau lockdown, es war tot che stau, pipapo, lus un de venir per spenna vos in Svizzera, at veva bigel lavur, perché ci veva al send durant viaggia lu dvos mains an mira per ne plazza de fisio che venir vos lavra. Come de funzionau eri Du meinst, dass du erzählst, senza lavur. Jäger di biale Stadt, Corona, tutti wollen sich unter dem Thema, wo wir in Wahrheit im Mund kommen. Und dann jetzt, die Amts, weil du Berliner, du fährst bei die Amts per mehr, per fa Yoga, der bist per fantig Sport, aber du fährst, weil du weißt, du bist ja sitz, die turn und turn Yoga, dann schiet du ein, du bist ja sitz, die online, perché online era lo gerat fit ferm al tiams de corona da ci da ne perché se mio newsletter mio website ci esisteva tva schon aber aber già o era tot tu sei you are needed direction tu son ort at mein et war at mein impai ein mio lavoro su sette et tu fetch queries online a covach mein pru al tiams de corona in quella pandemia ci io a fatti in scolazione de prendere tot quai Alusiante war ich mir relativ spät, ich bin schon selber rein, da war ich go Physio in der Praxis. Alusen haben wir dann Speranza, kun nasse Popetta. Alusiante chli eine Schiede, weil jo an chied eine feine Skolation de Yoga Therapie, bei quai chie war u fegel de Wisch de Dominanziama meis dus Munds. Us war de fegi biez oder de Physio oder chier, che westliche Schulmedizin. Quindi è tutto mo sul livello corporale. Aber attraverso il yoga, che avevo in prima mia scolazione di yoga, eri fece sul livello energetico. Io avevo braia di dominanziamo in quelli due mondi. Allora vai a fare una scolazione di yoga terapia. E là vai a uscire in bi momento, ti ho fatto un clic, che wow! Jules è ugen da scuola musada d'autors l'anatomia sco funzione sel tiere per qua che sco fisio ze co per nu za ci vain basics che che nus se vain adina da vina va und d'autors co so wantes co ze tu tiere va man ter chaus de fatte is movi minds si vo bege ci muscle se sluca per che vo pu sve meglio senza mals dal yoga fa sia ubie Exercizi, sagt sie mein, also als Asanas, als Movimains, du musst für dein, wo fehlt sie mehr und exercizi, ich könnte es vorher alle Physio. Und ich meine, sie lebt vegetativ in der Lauter, wo war ich meine, du in einer großen Realisation, in quella Skolation der Yoga-Therapie, du hast ja, quals Munds, du hast ein Mütchau, du hast ja, ich meine, die Part, und ich meine, schon ein Siamen. Allora, vai con una spinta, era proprio un fece spinta, e c'è da una cimena di quella via, ti ho messo insieme il yoga con l'anatomia, e c'è da queers, un studio di yoga con la Turit, ti combinava anatomia con il yoga, noi siamo fatti in via di uscire in Yamna, quando faccio una yoga sequenza per il spais, per le sganoie, per il calun, per il dies, per le giuviale, per le mounts, la totona, il ciao. Et jetzt, weil du hast mein Fall wie ne Wahn, quatsch mal content, wo man doch du fetch, oh, du schön, wenn der Pai, doch ciao, vom Fuß bis Kopf. Et ja, jetzt auch, ich konnte als dich, die Pandemie, die dau, de mehr hat man als Spazi, ein Quartiams, die war am Prüfet, wie Kuba, die du setzt hier online. De zum Giau nus scolastes de yoga gat quatiams de fa fegbe online rul scolares on en ze giau ko quatiams a qua o daud me u shields in prims pare pass a in quella direzione de qua online business at mein tu a und in tras jautere ort
2: e ba je diventau in quels ons in business sen de schon di a quetto è schon cool also che a chi funzionesha quel lanciate in forza un gescente quel sentiment de sigirtat don ju qua venio scheis los rondos Aber de facto ist es unser Ort, unser Sitz, und diese Scheine beide zu Runde.
1: Ja, stau in der Investition, ja, du brauchst die Angst, wie auch viel zu sustenieren, emotional mein, aber du brauchst auch unsere Familie und finanziell mein. Gerade in der Chatte, weil wir auch viel bei der Pinche, weil wir auch bei der Kita, a l'ouvrau in tec, ad dina bregiau se ple-ple-bie, ad l'umava la e dina ple-ple-bie a la chita, ad quae in uro un tema alla lavur successezi, trova si bie pazienzia lanciata, e trova effet bie clarheit, also clarezia, ce lessions ma fa ad e per ci. Ad i trova curaja, pazienzia, de stavit lunde, I fetch bie pinches differentes causes, aber I vo tutte, tutina, ne, grandes differentes causes, ad tutina venien siamen, tier in a forma, ci fossi mein sen per me. Io reiste adina sul modem, adina anatomia al yoga, sin Insta, sin Online-Kurs, sin Ausbildung, wie du ne, scholaste ein Teacher-Training, sun du, per anatomia, dun die letztes Lektions, aber dupe tot, dun du hatch mein bin avau un madem, also ich fosch kussen, in a biala forma, c'è o plaza, in quella vasa quasi, c'è tot lisa.
2: Adeba, vos vez dit, vos vin quai portfolio, empirers a quai con in codis, vos vez scret, vez concepiu, also do quai codis, adoravan tot ezur quella quadratura del cercle, co quai ai, de venir sur se setz, da essere mumma, partenaria, adeba aunc che è donna deficiente e in certe è so da quella se buglie cinciasco proxim a brusa fliente in tec yoga per le ureie con musica vos vais in vostra iesta de musica è anche la canzone The Power is Here Now in se sezze quai è scienze c'è in messaggi che va sco in fil ci accentras vostra vita bo? Os, essere il momento
1: Hey, io quet quai sci C'è simple alla teoria, ma alla pratica se qua scrive, perché c'è la vita o adina moliuk os. Non si sin os co pronunce quella emissione, te c'è title stier, se es os avanti radio, title squai, qua c'è è siante, qua c'è è stau, e c'è agat stau avant 2 minuti ci das fatti un caffè, ne ci saiu, c'è, ne ci das rejdau con la vigina, ne si sgrignu con tia mamma, ne giù in lessic moment, also bialas, bege bialas fiaus, qua tut, vergiau, qua è bege ple, qua in par de tia memoria, ma qua bege ple us, real, qua vergiau. A tu qua c'è vegna o no vegni, e c'è, io fec mi tu dulist al ciao, ta ta ta, qua stiamo fa, ui, si ante vinge, qua, este qua, qua, demonio de fatto qua, ed il stress, ci vengo, ed tutto questo temas, Qua è, mo, se ci esistesse anche ciao. Noi siamo fatti bene viaggiare con il ciao a voi, ad una volta, ma proprio in quella vita, o l'uc, è a dina os. A dire un cuno di te, con l'auditura, con l'auditura, con l'auditura, con la canzone, se sforza si, se ringrazie, se ne soppio, ne ho un plan, tra flat profond, senti, non senti spais, non senti flat, Et ste ke pesches in glas, vor ze gidi an in tek, de kapia e shok ele reis de mo. Ye le le puissance.
2: La forza de.
1: Et si antes me mo te en quel moment, you flat. Et te spies, du tier popia os.

0: Ciu ha pagat l'enchata senza el vesse musè finanzial ma invece du mignau a tra quartiams. A prediez es un successez e ne investizion che trovi liung flat po bit in sprint, quen marathon, che nus bain echt sta dici vit London, e pit nus in ultramarathon, propi fec dici. Propi per du mignau tot, so din tege ein, i trovi dina pus per buona comunicazion, dina pus per hei, io al sender fa quai a quai, io stessi mette gravan quai a quai, fos lessig de fa, vo quai se per te, se qua ok, se nos fa giai in quai, se nie di ne fin diam, ne fin domus du se va un se ci, sco sva nos organisa, ai, e gat con quai che mia familia al grigion, sia familia se a Genevra, va nos bide sti da tira su stin, is trove bie organizazion, a du se funzionesse quai.
1: Ad ec au discussion, discussion, comunicazion, ai andri lo. Also, ich marsche in totes Direktions, cool Yoga, coole Familie. Ja, sei mo, divisa. Toi, toi, toi, per la vernissage, a tutto il bien, per quel che viene, dann grazie viel per quel discorso, Lisa. Questo è il stau, il profilo di Dots, con la tua cina, Lisa Delicaris Mon, mio nome è Prisca Bigliel.
2: Ad una versione più lunga di quel discorso, sco e fotografie, ed è il film Lumnau, date sco podcast, sin nostra pagina rtr.ch.
3: RTR, il profilo.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il ministro de Giustizia Beat Jans exprime davart la contelada Winterthur. Il ministro de Defensione americano Pete Hexet avvertesce dalla China e schmanaccia all'Europa. Quain dus les temas oz les dies. Al microfon Urs Müller. PNG. Sventra la taccia con in contea Winterthur il ministro di giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in causa. Il smalez di Winterthur è un scioccael, ha detto Jans invers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Ausstoppia venir schlerì co azioni somigliante possono venir impedite in l'avenir. Da schlerir sei consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la sorveglianza d'extremists aien pers ordeil l'attentader. Giovgia ein umbles a 30 persone della stazione de Winterthur. Alles autoritats e quellstein conoscent sco simpatisant tra l'uscenum nastadi islamic. In Malta in oz pass 340.000 persone con il dretg de leger clamades alles urnes per leger anticipada main in nov parlament. Tenor les devoses recerches e la partita della regenza socialdemocratica dal primminister Robert Abela la gronda favorita. Sin il secund platz uan della partita conservativa. Ils locals electorals in avverz fin queste saira alles dies. Cun resultats esi de quintare nel decurs della domenica. A Singapore è attualmente la conferenza della sicurezza la più importante nel spazio asiatic-pacific, l'uscenum na dialogue da Shangri-La. Era della partita del ministro della Defensione degli Stati Uniti, Pete Hexet. In se spleta el trantra autor discurriso dal riarmamento della Cina che fece quittats. Hexet ha appellato aliati asiatici da aumentare le loro expense militari per far fronte alla Cina. In medem moment ha il dentante era accentuato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina siano uscite buone scuole di Blair Zons Beach Bli. Prima avanti il ministro della Defensione americano critica gli aliati europei. Gli Stati Uniti ne subvenzionano Beach Bli, dice la Defensione dei Stati Beinstanz, a Averti Hexet. Ed il presidente americano Donald Trump ne dasce beach dar in alter nome al Kennedy Center a Washington, quai ha decis in derjader. Il nome del Center Nazionale de Culture posse mo venir mi dat al Congress. L'an passat Trump sorpiglia il presidi dal cusel de fondazione del Kennedy Center

0: e d'aggiunta ses a genum. En pli a el planisat de serrar il center durant 2 ans a partir del fenedur per poder renovar il center. Questa renovazione a el derjader frana.
1: La meteo.
0: Ozzesi per grande parte sulle liefe l'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da quera dati indite cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aival Belle è l'entir di da quintar con impediments de traffic quai per vede l'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfono Urs Müller ha giusto dit in a sonda con Blair Sulai Spetta. Ciò dicem, venia er piglia inefficient e ci sia od dubbel motiv de far feste d'anniversari di dina giusto scoprosso un caprono. Nos jubilars e jubilares del 30 de mai. Bele se conosco.

0: Sonda vamos di in compagnia de RTR i oz al 30 de mai chantaina nos happy birthday.
1: We sing happy birthday to you.
0: Scoprim per Cedric Wellinger da Falera. Il a 30 anni complisce l'oz in happy birthday a del. Il lura er Augustin Caduff a oz al sons. Il is de casa il a casa Vallumnezia a Vella. I complisce al 89 anniversari. Gratulazions er ad Augustin Caduff. De cicce la posta con auguris is nuda per nos dos giubilars da doz. Qua du divet sco d'una dvoientar qua pro no.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata a un bain per ce la va romper loro su un viadi, curse all'esso in posta, ci les far oggi un regalo speciale di una giubilare o in giubilare, telefonai ossa, no tramettai loro la tazza in vos nom, sco sorpresa, non la cient, 20, 25, 30, su un bebonder, ci sia oggi als ons, non la cient, 20, 25, 30.

0: Da l'ingedin c'è da fu helicopterin giusto do di. Hai, no vain al telefon. Alla, so sta so giusto mugna da vera per c'è na fetch qua. Qua is la Diana Vital, non da Sancia Maria.
1: Precis, buon di.
0: Allegra donna Diana. Ela ha pronto congratulazioni, ma appunto Santa Maria sta sempre a domandare se buonora venne da di della grande festa dell'Umbrail, 125 ans festa oz, a tutta la Valcref un paar feste, e la er?
1: Ed è davvero mezzodì, o forse fin già mezzodì, non sai neanche festa per gli invitati. E è un magistra in una scuola la, con tutti gli fans e ha cantato un paar canzoni per questi invitati.
0: Ah, assolut proprio. Scoccio non allora mi savan quella, qua proprio in una grande roba oz.
1: Tot la valle. Allora la sera, sì, Versailles è l'ora pubblic per tutta la popolazione con differenti formazioni di musica, DJ e da una terra parte, sì.
0: Ma i ela vos come dice appunto col scolars va a cantar, is quando surprise ci canzoni tutto presne savar qua, ci ce la prepara.
1: Ma noi abbiamo nu l'anno passato un musical con la scuola e non c'entrano per canzoni o di quel musical. Ma per dire la verità non sono neanche sicura c'è nulla. Perché c'è non era proprio l'ultima prova, non c'entrano sicura per il rom e se non mi sbaglio il comune in silenzio, forse non in inglese.
0: Bello, e tutto il resto resta un po' in una sorpresa loro stessi, questo è buono, c'è tanto, non si può sapere tutto, non?
1: Questo sì.
0: Hai, allora ci vediamo in una bella festa, e se non è giusto per la festa, vanno appunto le gratulazioni, in cui ci fa festa in sua famiglia, Iroz, per l'anniversario.
1: Sì, preciso, questa mia figliola è te capisci, e la festa di Iroz si sventi cinci per l'anniversario. E te le giovisci tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva di finire io ben sia scolazione, ce l'es a mo' l'andar via, e insomma, l'è plagiare ed energia per tutto qua ce la fa.
0: Bello. La Nina Diana Vital ci gratulesse alla Aita Caflis, complice Ozzel Vancicinciavel e no gratulain e tramettain ficient la cupina sco piccen regal. Grazie per il telefono.
1: Grazie Adela.
0: E di un bel dì, donna Diana.
1: Arrivai. Grazie, Fi. Ci arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: La sonda vamos di in compagnia de RTR. Io sia bot temp per vir les lingues palacciosas in 5 minuti se ir fin già les 10 mezza, ma al prüm tad leina schon moneanda scuti dis ni juda ir al checkpot pro Sergio Guetsch.
1: Ja, un provel con quei si nom nau Einweg Grill.
2: Il Einweg Grill, il grill ad iver unic.
1: Genau, de.
2: Tania Schgier, ho la chance da guadagnar bons in la valletta da 100 francs.
0: Gratulazioni a della per Giovanni Ramaz Beppe, già con fare commissioni, gratulazioni appunto als bons arriven l'ora pro e la prossima mancia da porta in. Hai, e qua vuol dire per noi qua oz nuov io, nuova chance e naturalmente l'ora ir nuovs cevezins e per ci vuoi potrei preparare forza in tacalins in qua là, desde d'un impagref ci va per la prima ronda d'un in andre svelte trans questi cevezins o se io star ben svelte le orelle e va per questa roba qua, la roba a das giurezza, la roba va bene in una direzione e la cosa quella vendura è da tempo in tempo mudata ora. Qua als trais cevezins del nuovo io, il nuovo io c'è no l'anciain in bun trais minuti.

0: punct las 10:30 in Ojovain.
1: Che chausas!
0: I oz sonda als 30 de maio vaina runda un in nov quiz de lieu che chausas ti ves vöglia da provar ter lein al primignada als nos chavacins.
2: La chausa dat se girtat. La chausa va be in ina direcziun. La chausa vien de temp a temp mi da da or.
0: Che pudes quai esser? Non la cent, 20, 25, 30. Ci les provar, ci les... posso dire, rompere il glaccio qua per noi, la roba da sgiurezza. Idea di una roba ci va bene in una direzione, la roba vende temp in temp er mudada ora. Non la cent, 20, 25, 30. Aspetta un momento, questa è una forza un po' greve, deve essere la prima o il primo, con le nuove cevazzine, ma non siamo la speranza, aspetta un momento, ripeto forza moneta, la roba da sicurezza. Questa è una roba ci va bene in una direzione, la roba quella vende tempo in tempo mi dà d'ora, ci può essere. 900, 20, 25, 30. E vart qua, se nos telefons, in a sclingia. Possibel, c'è tots sun vidal far commissions, totes oriniert, ci joden al solai, in clea. Ma li stè, sempre un mugnado, 900, 20, 25, 30. Ci a voglia de ovar o da telefonar con la prima proposta, se non giù telefona, loro mette una pro ossa a mugnada 10 francs, io vain loro doman in una nuova ronda con 20 francs, loro ein til jackpot. Ok.
1: Ciausas.
0: Tadla la musica, è bella.

Sed i swims qua pro RTR. I ben possibile che voi siete muovi del stibjar, se ci potesse fare, oz sonda. Hai, allora, restai jentlender via, per qua in 30 minuti rivina nos calendar.

0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.
2: Agli anni prima vuor, sindio c'è la Fondazione Reto Romana in vita oz, tutta dia di incontri romani e quel a lui oz, antil hotel Ocliva a Wurz, appunto tutta dia sono là le porte aperte per un incontri romani. E loro pel cor, il motor, per es vegn oz fat festa a Trun, e qua ir oz tutta dia pel Weinchavel Jubileum del cor e il motor e qua anche la casa dei pozzi e ir sul campadi a Trun per tutti questi anni voglia oggi tutte di feste de jubileum a Trun. L'ora è un nome viadi da lettura o del cudice a 13 geschichten zum Eilen und Verweilen da Lorenzo Kuster e Linard Berdil. Cici lesi da tatlar quai, può far quai oz alle squatter e quai a Faz Sud e la fabbrica de cement Holzim appunto a Faz Sud. E loro è una a Cuera, tornando a Cuera, anche la postremisa oz comincia alle 7:30 e immer singen die Ahnen mit. Qua è una produzione di Jubileum, da vince ons postremise qua a Cuera, qua è un raccuint musical della Maria Riccarda Wesseling. Cici vesient da dir a tadlar, questa sera la postremise a Cuera dalle 7:30 comincia e immer singen die Ahnen mit. L'ora cantà vigna oz a Trun, al Cantus Firmus sur Selva, presenta la festa d'Alexander, da Georg Friedrich Händel, antila Baselgia San Martino Trun. Al concert comincia alle 8 questa sera. Il concerto venne questa sera a Lyon, in la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia alle 8, al concerto del cor viril Ligia Grigia, insieme con le Singfrauen de Winterthur. Questa sera è stato il concerto in la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia appunto alle 8. E loro ultimi in Engedina Bassa questa sera a Teatro, Teatro Saint, la gruppa di Teatro Saint Institution in al Viturin Montage, in drama in 5 acts da Gerhard Hauptmann, Ciova Alzons 1860, deve essere questa sera in la sala polivalente a Saint. Al Teatro comincia questa sera alle 8 e noi vi un buon divertimento.
0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zercladur a Coira.

0: Ina bella sonda vam ets di con erti erin 8 minuts les 11 vuol dir ti dis tempel impuls.
1: RTR Impuls.
0: Quals in pisamains de l'autura de scuol Fedrina Hoffmann e qui Stefna vaia per ses chans o son ubi un o sa dus chans.
2: In metropolis da e cirunz de chans ci sun capables a dir spas con cincio da fatta des chans. A mai impressionation quais fitch. Em domanda d'una co es quae possibil. Pel soli c'è minen quest chance a mo bain unch per cel, e las cinte sun parallelas, ed il cirun stegna da fatta mo un coffee to go in man. Despe c'è na dus chance na emince tant l'impression c'è sia in una comedia. Un chan cruja cel, l'ura vezza l'alge dava mai, e struja in ton las ciommas, u c'è c'è dava paca pezza am sainte sco pro lieu da gumi twist. Las cinte fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tegne il chance incinta, appena c'è noi scene la natura, buona cuore e savurar libera mangi. I sun naturalmente ben educati e tornano con c'è clom. Con c'è scout e diventa parte della nostra famiglia, ne dodi suvent, e smilo mort. Nah, a quel va è stupendo. Perché è dovre loro in secondo chan? Il primo mi ha disturbato questa domanda, ci aveva per solito un sottotun critic. È una fadia se la liodo valutesse, e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non è una voglia di giustificare le mie decisioni davanti a persone alle quali la mia vita non va sempre, ma non è però nulla. Mince tanto risponde loro, «Voi vai a due auto, è dovra qua?» O loro, «Dovrar non dovra a due chance, ma l'air».
1: Impulse.

La sonda va mezzodì, in 4 minuti ci fingiamo le prossime novità, quelle delle 11, il regista di voi surpiglia Sergio Guetsch. Tema per il Oz, la festa federale di Tir, ci comincia il prossimo venerdì, il 5 di giugno, qua a Cuore e Contorns. Dura un dels highlights, ci aspetta questa sta qua per noi. Mes nom, la dina scena, per me è il mio tempo di dire arrivai, di tornare al microfono, appunto Sergio Guetsch, di in avanti, una bella fin d'evna, io dai al solai efficient. Alla prossima.

0: las novitats
1: da RTR.
2: A quere brischi vendredi sera in Chalè passa 30 persunas ston venir evacuadas. Ed il ministro de Giustia, Beat Jans, exprime davart la cuntelada a Winterthur. Quai in dussas temas ozza las endisch. Al microfon Urs Müller. Biengi. A Quera hanno spumpirsto evacuare ieri sera 35 persone sotto una casa da plire famiglie, quai per via di un incendio con sciatles a Certun e in Chalè. Due persone sono venite trasportate all'ospedale per via del sospetto di una tisentata da fem, scrive la polizia cantonale. I spumpirsi sono venite allarmate intorno alle 5 mesi. La sera tarda, gli abitanti possono poi tornare in loro abitazioni. Da cochi a Brigiana sei anche bici inconoscente. Sventre la taccia con in contea Winterthur, il ministro di giustizia Beat Jans per la prima giada si esprime in causa. Il smalezzo di Winterthur è un scioccale, a dice Jans in vers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir sclerì co azioni umiliantes possa venir impedides in l'avenir. Da sclerir sei a consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la surveglianza d'extremists aien per sortegl l'attentader. Giev già in umble sa trais persunas a la stazion de Winterthur. A las autoritats e quel stein conoscensco simpatisant da l'uscenuna stadi islamic. In Malta notte passa 340.000 persone con il dreci de leger clamadas a las urnes per leger anticipada main in nov parlament. Tenor las ultimas ricerces e la partita della regenza socialdemocratica dal prim minister Robert Abela la gronda favorita. Sin il secund plaz uan della partita conservativa. Ils locals electorals en averts fin questa saira a las 10. Con risultati esi da quintar e nel decurs della domenica. Il primo ministro ha proclamato nuove elezioni in vista alla situazione geopolitica e di una crisi d'energia che smanaccia. La Malta è il stadico membro dell'UE il pli piccin.
0: La meteo.
2: Ozzesi, per grande parte sulle gif e l'entire grigion, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui è data in dita Cialires con 31 gradi. Da maun avant mesi si hanno detto sulle gif, il suo entro mesi si forma nivus più spess. Local ma in poi è venir bletch. Quai terredont 28 gradi a qui.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 3 sta stagnesce il traffic tra Anterquera City e Panaduz, qua è per via da Memia Blair traffic. Ed è la regione dell'Aivalbelle si lentir di da quintar con impediments da traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai

0: sin rtr.ch.
1: RTR, la Marella.
2: I va be pladei fegnantiglia proxim punct culminant la festa federala da tei ranceva venderde proxim il cinch da cercladour per un antir meis davanti a coire e contorn il center da teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot kelzer Cornelia Valentin, ella o anturn curantons deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si vacciela o kinder jons. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello in Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante dus da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fitch bagn. Eir saggiatar è bler da ple, ci simplemente angal mirare in celupet se ne nasceva.

0: La Marella da Dots era sagiatare bler da ple, ci simple manciangal mirar in schlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: In der Dünne der Chat an der ein Dünne oder Celle geniva trar, ma usche passionas quella ne der in Schüne finossa.
3: Am Provadine de Falmeler a Londra da Bussi e lei voll focusada sin fadiers.
4: E la fa Dünne quai, speciale matta vermanci. E cognosce della be usche e la fa quai con passion.
2: Noch treffen la Gruppe ein in Seminium. E ella, neben der Posta, quella Seires, Marco di Seire, der Keure, ein in Seminium der Trar.
5: Ich schüsse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a Düne der Cempa. Quaci ne despero essere in motiv de cifer tema. Els tons is fratsch san in simple motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel, ce vuoi sater de la partida. In questa marella vengono a plaid differentes stregantes e differents stregants. Ant il center l'ingedinaise de radont 40 tons Cornelia Valentin. Es metter in posizion, mirar el schlupet vers la scheivgia, es focusar, trar el fla, e tener la nerva fino al momento decisiv, quasi despo ons in importante part de ses temp liber. E se la comienza a discorrer del trar, comienza la directa a lugir.
7: Es un desente, es un cresce sussusent, in a nu la grande fortuna de arrivar in la società del stregans desent, e son rivant per casa in quest sport. Io se mai remi in a certa età e tira modunna, o se stuna a cuora, e le guardanze e le emozioni sono modulate qua per trar e le belle guardanze del tempo e della società la treganza sent
6: e lui in giù c'è tutto a cominciare veramente però tutto bene per casualità
7: si sente è data una pruna anzi un nuovo percorso da vita e da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi aiutare loro sono venuti aiutare. E dopo è andata in una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle assistenti. Loro erano le altre ganze che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E loro erano un'altra collega della scuola e noi dove siamo vivi. È entrato con il schluppetto d'aier, su 10 metri. E va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono le altre ganze, per manci sono noi, sono mai. E hanno detto che c'è stretta, per manci non c'è. Giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da senza avere trar, e mamma ha detto va ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, din per sé restata con un'enorme passione. E qua tante volte era per vita uoli crepes, ci è stato un di questi, ci te l'aveva animata da nire vera che ci questi stregans da sent fecciano proprio.
2: Da prima da vent aveva un grande piacere e ci vedeva che ci era qua un talento. Allora era una quieta e aveva precisa la roba. Non aveva niente con lei, con il tregante, era anche la sua prestanza.
6: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, ci des zvese tregante spö 50 anni e conosce fitch bene Cornelia, è per quai fitch simpel de descriver ses qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr ist es einfach, das sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Tregante kommt ein Korpi dorme. Per ella è il trar al ci tocca semplicemente per la vita. Per gli odd d'or quel mond, per part forse era il stiven vis con nulls critics.
7: Els blers han simplement in connex i des in schlopet, i des alch privlus, ne sa forza da fatir alch nos. I per nos co tregans non u vez anco, e per nos co in sport. Scoccia otters fan vanne ovar ad uni hockey. No vain da vera sulla sgiurezza, i se vain cece no vain da far, e per nos co un arma da sport. Hai, i quai es forza mi c'è nemo grif, ce la liot vezza quai eru scea.
6: I pro in sport dai naturalmente cer concurrenzas. I a quelles a Cornelia ad una der cepa du festival success. I dun de quese venimains a parella in a valur speciale.
7: Naturalmente il titel Championessa Svizzera, c'è na po' du gudegnar del 2004, il Juve final ci desio tun, hai, la qualificazione sono arrivata, il loro ogni nome ci sono qualificate, sono io, senza grand aspettarsi in risultato, sono semplicemente io in attratto e in agudegna. Un bel momento, hai, è stupciar da voce, non è chiesa una medaglia d'or, diversi articoli di gazzette, qua è per me scotregante il highlight, usci dite, hai, proprio.
6: Cornelia Valentina bitte ozza cuore. Dus fintrais ad as leif ne vale trenar. Per poder nir più de struge di monci dere per mai completa manchester, te la nai padu accompagnar durant dus de ses sairas de trenament. La prima jada in lundes di saira entel stand de tir del Rosboden a cuera. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del toto fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ans in scontraina Cornelia idee davant el stabiliment del stand de tir del Rosboden. Schöne wesse wü, che no ien trare scheivge, wesse pa du kratsche no parten pa la plaza viatica. Che min ond vers mai, stire Cornelia nempe con seine valigiune con rodes. Ein din quella ne nese por un de quai da dir al mare star pacific, din per se tot si equipa meinte, büsch meinte, munizion, simplemente to quai ce la dovre per se strena meint. De celavart port li ne tasche con eins es schlupet. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quiet qui. Un occello si vede il strarente a preparare, sfrazzi di tunz in tante mongiuns. Il Cornelio arriva a valis per mettere a dirsi a mandura. Cosa è davvero su questa giacca?
7: Ma lì è una delle c'è dure e fredda. Quindi magari gestabig tot. Però senza una vaia nirnia.
6: C'è capito se tu tressi senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu vuoi strare uscire. In cina sto strare con un bocchino. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Tag. Ciao. Oh, ist das schön, dass das ein Anblick du in dieser Montur. Hoi. Wie tun schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare in pade più ante il stand de tir de 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia sconoscono bene. Es hanno la stessa passione e qui sono es in loro element. I pro loro incontri hanno naturalmente da rapportare delle novità del loro mondo comunale. Alce è vera svelta clare. Qua c'è dus fan, fanno con corpi d'orma.
1: Ja, manca halbe Sache. Olgas. Ja, ja. Mit Halbgas rumträumen hier. Oh, nein.
7: Gut.
1: Das ist mein Plan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlassen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
6: Planin parat esser temperir in Position. Trar in Matsch. Questa è la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protektion de Clarità. E loro erano in Virgelin per quell'öl che non ha da mirar. Tot parat esser montà. Avant cos metter in posizione, es però modo di annunziare.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci dice ognuno. E l'idea è che il tregant può fare tutto svesso, quasi. C'è una d'ora spusco più botte, in cinci CCO dove vart, i ti painte, tai tutti, taccia sils, taccia rils, qua c'è tutto il programma, qua stesso se funzionare, ma c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, als du das Essen im Pimpi greifst, ist das per prima eine Freude. In der Sekunde, als du warst, wie Sommer, prolettant der Scheibe, sieht die Nofe in der Bindera. Und dann war es eine Schneestra.
8: Il stuvaro gimezza è una, quella sta un po' più salda. I dretti erano una normale, ma non stessi essere qui anche il prasto, stessi essere in binderina, se tu vedi che ci circolesse il vento, fosse perfetto. Ma se ci riesce a orientare un paio di muovi del vento. Perché può dare anche la sinistra durante il prato, può darci il muro di va a dretta, e allora subito c'è un tunci di cielo va. E mi c'è tanto in vita, ma io ando davvero sin tutto. Il cielo è importante da tornare a dretta, sai? Quando ho capito di spiegare, il manco altero di una delle cette stile su una fossa, sai? O dovrei in blocco di spera, qua dai. Tu hai l'impressione che tu sei in bancio e cominci a trarre.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia senza zele mait. Per me, è un mondo piuttosto ester. La lingiada di treganze e treganze ci desimposizione si lascia distrarre da tutto ciò che capite intorno. Minciuna e minciun e senza tunnel. Da dor questi singoli tunnel si gira in pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trarre e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutto l'equipamento per il derce verso casa. Per me, tante volte la domanda del perché ci va per c'è. Che sarà allora qua ci fa ora questo sport? Che fascinesce? E perché si va insomma a trarre? Risposte non ci viene pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contercello o per avere un bel risultato, sì. Questo è il punto del trarre.
9: Fus halt ad una bea far bedeggers, ma qua non è neanche possibile, l'odor. Pel solit les nervas ci lasciano un po' d'avanti.
4: È un sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mental, col c'è.
5: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehner treffen.
3: Oh, per uno va a piacere la città, per l'altro le sue fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
10: Io tratti la Dina, sono nervosa, se c'è che cura. Qualche anno c'è la cura, a bagià giù qui. A Tirnus sono nervosa, se vai per venire proprio a Sairos. A sta, vedo il momento. Quello che ha fascinato me, la città è per me 20% tecnica, 80% ai lavoro mentale.
6: Quando il turno c'è per Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da dots è la contenta bea mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non viene più bene, ma non si è un piacere non più di trarre.
11: Come bada allora il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci può trarre e mirare uscire da lì tocca il faccio. E ci sono sempre più fattori che vogliono ci tornare insieme e perciò tu tocca. Qua fascinesce e per qua ti rientri. Cioè ti tiri sbagliato, ma rientri fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ti piglia con tutte queste relazioni. Si dice freddo e va a vento, più c'è un sciur, ed è buono. E per quel pacco c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pieno ciò che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Fare ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine a pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
8: Qua per adesso c'è fare dispito, discussioni. Ci dice questo, ci dice qua massa bler. E loro dice questo, pulisce un po' tanto rintune. Questo ci dice, ne pulisce un po' a lungo. Se la dai su, grande differenza. Noi non siamo preso su scena, siamo preso fingiato più boccia, dove la casa si pulisce il sluppetto. E qui faccio gli stessi. E ti sei una roba per c'è, per me sai che il sluppetto è netto, se il sluppetto c'è un tocco, se c'è un vasco, se il sluppetto è da laufen, posso dire, ah, è una pulita il sluppetto, è netto. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E lui è la moduna in aria, non è netto. Ma là basta.
11: Plan planeta svede il stand de tir e diventa più quiet. Ora per tor cum già e dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
11: E per mai, diversi senz de domande ci han sunni rispostas.

0: Dus evnes più tard domat. Oz vegne trat bes un 50 meters, i quai con un nusche nomna caliber pitchen. Al vent, nen es oz in giun tema. Per mai la più grande surpresa è la canera, o appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chant del zucces.
1: Seti definitiv. Oz be provas. Però il fus per trar fus è buon, ed è nota in questo qui autobahn. E qua vuol dire, più qui è che non può essere. Le binderine stanno salda ed è una bellezza.
0: Premesse ideali, in una scheivige su una più corta distanza, in un'altra arma, in munizione più piccola. La bischmeinte è però la stessa, ed è qua è il primo di tutto tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vuole sempre in quel momento peda per mettere a dire il sluppetto, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuole peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Un check di sicurezza, c'è cioè, da mai, perché ci disegna qui la bandiera. Dice che la bandiera è sempre qui, qua c'è qui ora obbligatoria. Loro non è niente in giunto. C'è va a mangiare le vesti, c'è da controllare se tratta lo scravo, se è altro libero. E qua è capito, ma io non ci stira, ed è posto libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai le vesti, cioè quelle scravo sono tratte ferme. E va a mangiare, metto se usce l'arma, ci di pronto per trar, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto. E metto insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronta per ir in posizione sfocusar, venne a dare un cuc che ci gira un schlio in cui stanno da tira domat. In il localin d'entrada pare da viaggiare. Intorno alla mesa redonda, in una gruppa di tregantes e tregants, e vide la parete di questo locale e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Als Resultat, die wenn ein Tratz in dem letzten Moment an den Stand, wenn ein Kujore in der Meise redonde, natürlich meinst du zu tun.
2: Soll ich dir Schnitzel jetzt machen?
0: In der Wappen habe ich bei der Trar. Die per se, er bei der Star in der Kompanie. Qua domet, wenn er bis er hat, in Dünnen eine Petir Fomi seid. I responsable per quai ist Irene Cagenar, Turiunda de la Val Müsteir.
3: Mia incumbenza ist de far qui a la pitch in restaurant, kur ci nova in training, che c'è il Marco di Saira, di a summa vese eramo tre gamba.
0: Vuol dire, tu vengi a trar, ma il Marco di Saira è scusinunza?
3: Precis. Ma mi c'è tanto, vengi un po' più botti, allora vai, son, allora posso er trar. Un po', ma i vegni pure intorno alla scincia, mezzo, sacci, mezzo.
0: E loro vogliono solo due altri da mangiare da voi?
3: E da due altri piccoli da mangiare.
0: Ma è sicuro in mince che sbagli qua?
3: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra tregante durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione ci sarà rischiata di entrare in questo mondo. Maria Luisa de Gonda. Ella mi ha contato che qua era da questo tempo di essere più o meno l'unica in una scena fitch masculina.
4: Io ho iniziato nel 1978, quando venivo da scuola. Allora ho detto io, vi faccio ciò che buono si fa un buono. Si interessava, venivo in quei abolutori e ci ha messo, da buono un conto metto. Sì.
0: E qual era allora la reazione della gente a cui ha dato per reazione?
4: Ma era una voz bia interessante causa sa dio sai cui veniva il stand cui veniva un rada con ro spiegel buon mein forse budel tot prius rius credo de tocken che era si tau lu era il risultat che che te che te qua lu sentiu ben il rispetto vegna pro ciò che era qua già in femna ne buba lu era in buba.
0: Per ella, però mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
4: Qua c'è che motivavo da mordere per qualche altro, cioè, era lui di quelle ore, era che le femmine sorvenivano la medaglia, scrivevano in due punti più poco che gli uomini. E qua va io mai fa dire, io ho detto che tutti non abbiamo punti, non che io vi bo quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelia sa de prüma de vent mesurada cun omens. Per ella alg del tot a fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenamain de dots a la fini. I quai, cun il resultat, ci fa appunto cifre precis che il rierin fin de volas uraglias.
1: C'è 98-200, queste due nuove non hai visto, non hai mai sapato l'arma, se non sei la colpa. Io sono già 98, vespe di trarlo sempre in programma, ci vaglia. Ma, scusate, io sono autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vagliano, allora vengono ora momenti di desuscea, per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivano a fare in avanti. Cornelia tira da spi ons con grandi engagamenti e perseveranza. Resta è però d'una pro il hobby.
1: Scusate, il sport da trar è per caso in contatto. E loro non hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa era ormai l'unica arma che si sente dire nella società da tregans per trar. Altri non conoscevano, o almeno e non conosceva altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, e 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard che vero. E dopo questo calibro piccolo, non sa se è stato quello che si sente fin già da questi trevano, o della società che faceva qua. E tira magari bene, non ha forse un po' talento. Soppa, e qua fa forza errore per qua c'è Tiriant, non sa, e forza, chef, cresce su, qui ora, se date la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Pensi, se sta con l'occasione, ci deve garantire di provare, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il foslo, per la paina in bello.
0: Sent è l'ho d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il foslo per nir tregante professionale, ma l'istess momento appunto precisere il drettlo. Quello in ciò che tutti si avvia da tregante ha insomma per di cominciare. E sco c'è la dice d'una veramente tot be per cas. I de rotz, van ci sei sons più tarda cuore, continuesce la questa via. De quella vis, nanella bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi incontrar fin già al cominciamento dell'emissione.
5: I weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblutschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
0: Per Cornelia per Georg vaja in mince casi in avant. Idee? Ena fat alts, che avanti mais ne avesse mai pensat che fece. Ena irtrat. Ide fatta toc la dreta scheifge. I devo imper tunz, hai per fin data mo in deger. Schon in paun de quest de fortuna. Es un brai de anet, i con far quest emission na in preis, che sport de tir, es blerun de pyco, simplemente lasciar ir tunz balai rein.

0: RTR con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simple manciangal mirare in Cilupet se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va a gia il pific Marvellas da Braida è scu el niater che la ci ist tutta degna senza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente fitch simpel, Cornelia Valentin, ma in dune ha fatto la sport de provare, de mirare in adel schluppet verso la scheivge, e alla fine nei loro punti ha fatto rischiare di trarre in pertunz. Ed è schon dir, che impostut quel nir calm, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora, come ha schon fatto impressione.
0: Quel mond da tiradouras e tiradouras è sto per te completamente ester, ushei ast podia prendere na massa con realizar che la Marella datil en societio faccia sur starte il pific.
1: Ma per qua c'è ne cugnoceva appunto insomma ne cus mond hai dat in pruna robas ci man faccia da stutta. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una prima fattura, da una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da celevart era una prima differente qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. Da una parte la tecnica, ma in postut era il lavoro mentale, cioè il cea ad essere completo anche l'osso e allora sai ad essere calmo e appunto a tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in ora 60 anni in Devoroda, si viene per esempio tratto in match, e qua fa schon impressione.
0: Te asta si vi accompagnere na tiradora in a donna an in a mont dominò da domans, dat il muteifs, per ci dat anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse schon essere il fatto che gli omens possedono per vita il militare in agina arma, e hanno c'è automaticamente un certo accesso di arma e era questo mondo, ma da cielo va ma Georg Maurer, che è un tiradore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente a un donna per di fatto meldre premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup schiessen, sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskuris vera manch per de pü donas ko omen sind in kusch mond de tir. Per alle fin sera er simple manch el fat historik che le donne ne veve de pü bot in somme pers nö in kusch mond de darmes i scheifges el motiv ci da a modüne de main donas ci van a trar. Quai in pustüt sind di stanze lunge de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col schluppet da daier da a d'una de più donas ci tirano, also la para de nir vi più egualizà.
0: Eida an quel mont senza gronda saveida ossa siva aveira realizzotia an prima Marella asta srugnia differentas impressions da quel sport en muteif per an cevarsetza a sagiatar.
1: No, qua ne creio. Però è sto schon dir che devo avere accompagnare Cornelia e dir con di scuola con uno c'è il treganto in treganta possa incler bler un più bain per ce che questo sport fascinesce. C'è come anzi però svesa di retrarne creio.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova Marella sagiatare in sport ci fascinesce a Blairs con sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenza factors. Coira davanti a center per numerosas tiradouras e tiradours che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinch da cercladour venderde informazioni perché il vanzair pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo è irpossibile da anche ne da tarlare la Marella in nostra audioteca online.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta. La Romirana Elena Luzio è venuta elegida unanimamente. Per via di un incendio in Chaler, a Cuira hanno 35 persone stuvenir evacuate ir Saira. Malgrado els denivels, resti oz decibel ad erfic ciaut con temperature de fin 30 gradi. Da blide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las dodis. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Somirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quai a Vincent Agustin, che sta da giù all'uffizi per via la limitazione della vegliadecina ad uffizi. La Somirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il post in superstanza che viene quadras liber è venuto elegito Thomas Malgarita da Müsteich. A Cuira, una casa da pliras famiglias con 35 persone, stuvini evacuata ir Saira. Quai provide di un incendio con sciatlas da Certun e in Chalet. Due persone hanno stuvini trasportate in l'ospital per via suspecte di una tisentata da fim. Quai comunicesse la polizia cantonale. Ils pompiers, che hanno venuto allarmati intorno alle 5 a mesa, hanno pompato aua in il cialer da aria al baiec. Insieme con la polizia della città, hanno quels plin avant evacuato 35 persone che si gettavano in il baiec. La sera tard hanno quelles loro puspepo di tornare in loro abitazioni. La ragione per l'incendio non è anche ben sclarita. A conquai all'exterior. La blockade completa del pass del Brenner che collia l'Austria con l'Italia è in funzione de pilas indisch. Della Warte austriaca dura la serata fin questa sera alla 7, della Warte italiana fin alla 8. La ragione è in azione de protest sin l'autostrada. Là volen abitantes ed abitants della regione demonstrare contro la lavina de traffic. L'an passà imprescht 11 milions autos a 2,5 milions camions iz sur il pass, ca è ina importanta route tras las Alps. Las autoritats veven avertida din caos de traffic. Fin ussa saia però sta sorprendente main rossaivel. Tant der auter eren ni cusseliades via sur la via del San Bernardino tras al Grijun. L'aeroport de Minca evni sarà la bonura ad interim. Noch Rapports der Medias, Pokokins Ayavis in Adrona. Al Magazin Focus, Rapporta s Referenz in la Polizia Federale, kim Pilot aia annuncia in Objekt suspectus. Tant la pista de atterrament, schoer quella de partenza, sein venides serades. Dates da Flightradar 24 müssen, che numerus Schgolz anstüvenir schviat sur Autors Aeroports. Schkoqua kim plädader tel Aeroport adicen vers las Medias, nein ins Cetane gut. Als ultims mais an Aeroports in Germania, adine puspe stüvenir serats ad interim, per quakins observadrones de tirs de las pistes. In il più piccolo paese della UE, la Malta, ha cominciato oggi l'elezione del Parlamento anticipata. Passa 340.000 persone con drecce di legge inclamate alle urne. Tenor le ultime ricerche è la Partita Socialdemocratica del Primo Ministro Robert Abela la grande favorita. La grande avversaria è la Partita

0: conservativa Nationalist Party. Abel aveva decis ad argumentare l'elezione anticipata con la situazione geopolitica ed in crisi d'energia che schmanaccia. Con i primi risultati è si da far quint de maun levant mezzdì.
1: La meteo.
0: Ot resti man gravels de nivels det bel ad erfitsch chaut en radion de cuir basti per fin 13 graz en so selva dati fin 28 ad en lenge di not anturn 22 graz. De maun è l'ora sottot il centro mesdì de pli nivels ver saira e sede quinta con orizis ad uradis.
1: Vias e traffic.
0: Sin la strada a Tredisch in direzione San Bernardino dati colonne strand cuire sit a Penedot, scoer tranter Mesocco e pian San Giacomo. Ad energiunda lai Valbella e si recuntar l'antirdi con impediments de traffic, quai provi della occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: C'è capita attualmente con il plan per il nuovo hotel Acla da Fontauna a Muster e vigna discuri a Blair sur Londra le spinove informazioni sentite per noi in un paio di minuti. Al microfono Sergio Guec, Gioish, buon appetito, bella sonda.
1: Per te, da noi, per voi.

0: procura schon onz per a discussiun se se somla sur selva il hotel Acla da Fontauna a Muster, quel dess si va la spazzada avant dus onz neira biagia da nov e portara na vos ilz Days Glorious scudurant ilz onz 70. Investors en danturn e schon in per onz ancuna scheint dantant stand ossa ins vei park da den nov hotel. Ir o il president comunal da Muster René Epp dantant savia comunicir cigliantir project seia puspe in pass an avant al manchen eda ce ci pertocia las finanzas. Giancarlo Candinas o savia discorrer con el.
1: René Epp, vus veis comunicau che la finanziazione del hotel Acla de Fontauna a Muster oi segerada, c'è montata acque?
2: Ja, exakt. Wenn du kommunikau usher dels Investors, joa lo dauwin avant, quella buna ed importante nova della Population, quai è per nus naturalmente la garanzia che gli hotel due flue venir realizzato als proximes und esot quelles circumstanzas forse della fiere che in bigedina simples ci in venir os perina con las bancas quai fa naturalmente plaseidenus ed è importante de ne bunen cena ci speranza quai hotel venir lo è realizzato.
1: Monta quai pia si dir che in imperons ven quai hotel a stapus poi a Muster.
2: Also quai speraino dose naturalmente con quella comunicazione ci on dau de nus ci quai garantiu nus vain de principio mai giu gons dubi sel den jedine stein stretch kontakt con nus quai vose son de pisiato chons ci nus essen in kontakt con el se dose final mein se la finanziazione è garantita diu quai propi ci nus vince in chai venain con la costruzione degli hotel ci nus vasai quai ein bierbendus e sonst ci quai hotel stats bronze co ai nostri visnanca.
1: In squinte di con investizions de navante toc in cimeli uns francs, als investors la IMO Invest partneres a oed in ton die bustade quale serie di informazioni de cobo?
2: Als investors setz on biges view veni i fostau il representant il coordinator de quai project ci vest view veni aber con quai ci il concret plan de termins con tutto il dettaglio de biga va un on el de ci vengen a veni la prossima serie di informazioni quai vengen desser il de vos west per da le informazioni sein detail con tutto due esser klar ci so e informalu ple concret cu ci se vedia quai vesse Nicol D. de Dots, vediamo se vi fa.
1: Viede pi ons in tema quei hotel Acla de Fontauna, sans di cons denesco in tocca de caccia un vigni in vestai?
2: Ja, yeah, also ich kann nur sagen, wenn ich informiere, dass das Projekt SMIA, das ist ein Projekt, das ist ein Kommunikator, das ist ein Projekt, das ist ein Investor, Rodon, 20 Millionen Franken, das ist eine Planisation des Projekts, das ist die Demande der Begidier. Gli acquisti del terreno, la selezione del pesce, la spazzata degli hotel, tocca la realizzazione della via del quartiere, tutti ne sapevamo un po', qua è con un 20 milioni di franchi, quello che informavano.
1: Quei hotel per la Vishneunke di Muster sono già fede importanti?
2: Absolut, also vediamo per la nostra Vishneunke e per l'intera regione, se quei hotel importanti, quei dati in Plevelur, quei dati per notazioni ai nostra regione, quei dati plazzi di lavoro ai nostra regione, quei porte denese della nostra regione, also in hotel di quella grandezza è fitti importanti, con sono le leggi, non sono le leggi quei in forma di hotel in quella grandezza, quei per l'intera regione fitti positivi.
0: Giancarlo Candinas in discorso con il presidente comunale de Muster René Epp, il Hotel Acla da Fontauna ci des porger si tot vote nur plan an imperons abitazions da vacanzas e tranter 150 e 200 ciombras.

0: Candidatas ed ils candidats per la regenza grischuna en sen viadi, discussions da podi e discurs domination lour agendas. Ir seira olia do in podi a scuol, ai tazzanetti del center, Nora Saraz Cazzin della Parteida Vert Liberala e Maurizio Michael della PLD en sa presentosa il publicum enten la Nagiadegna Bassa. Georg Luzzi è sto presente.
1: Dall'Engiadina e Vals del Sud candidescono giusto 4 persone per un posto la regenza. Un disvantaggio, o forza le stesse nuove, er durante la discussione al podi è preciso quella domanda nuda fatta. Ai tazzanetti capo di scuola manaia c'è qua po' proprio essere da disvantaggio, ma ella dice che per la democrazia è a buonci detta più candidati dalla Vals del Sud.
2: Le ponderazioni sono le votanti e le votanti fanno essere forza di giorno che i candidati vengono. C'è per una biografia che ha un bilancio differenziale in Ascione. Also, esco paura non accademica o di un lavoro simple con un'altra biografia, fabbricazione, pauraria. Questo sa che c'è un candidato, non ha per esempio. Dipende allora se ci viene valutato più.
1: In legge di notte candidesce la presidente comunale di Pontresigna, Nora Saraz Cazzin. No, sono tutti candidati valabili ed il Pövel ha usato una bella scelta, è stata la risposta.
3: È per noi, per noi stiamo l'unica del sud, per noi precisi stessi di Sumbergiaglia, per noi del Puschlev, per noi del Nocco. E anche là è già una parte di questa candidatura di mostrare che ci interessa per tutte le regioni di questo centone. E non di avere l'impressione, mi faccio un po' l'arroganza, di avere l'impressione che sono quelle voci hanno il diritto di vedere che ci viene della regione vagina. Also che là c'è stato anche un curioso impissamento.
1: Per finire il terzo, il bergagliot Maurizio Michael, attual presidente cantonale del partito PLD, a mania c'è quasi proprio stato un tema in sei partiti, ma...
4: Persone che oggi per la regione candidano hanno competenza, hanno un profilo che è valibile e le wählerinnen und wähler werden nicht nur Parteien wählen, sie werden Personen wählen. Und das heisst nicht, ich wähle jemand und ich gebe mir eine Stimme jemand und jemand nicht. Wenn man meint, dass zwei oder drei Südbühner gut sind, dann soll man denen auch die Stimme geben.
1: Eine Trentina Personen haben visitiert den Podi der Diskussion in der Schule, ein paar Fragen gemacht und finalmente ein Porträt. Coach diverse da es wetzen la situazione, scha aver püs candidats dalla region es un vantaggio o li stessa un disavantaggio qui in per respostas.
5: Si sa io se una grande scelta, si es minimesa quella cosa, qua es o sea.
6: In sé e qua ni ar discuta questa saira da duna varza digi es es prejain con de pusco candidats e postut candidatas, ma clair, tanto era, sa piglierà un er davent in per vus.
7: Se non hanno quattro candidati, hanno quattro chance. E se non hanno un candidato, hanno una chance, se quello non piglia, allora vanno persi.
8: Ma è giuro forse pensare su un'assemblea. Non hanno davvero voce. Perché c'è noi della regione e le hanno giuro ad un o due della nostra regione.
9: Claro, non stanno forse con i giardini, erano di concentrare più sulla regione e provare a cercare la nostra lode. Allora stanno a dare quattro crugine in Engiadina che ci fanno forza perché faccio le ore la surselva ci eleano l'uglio.
1: Il più tardi al dì di votazione, la metà di giugno, non si avverrà a essere in più candidati o dalla stessa regione a un vantaggio o disvantaggio. Il strais candidati presenti candidati per approvare per un sezio il Gran Cusaglio. Per tutti strais non è il viadio ma fin. Da comune a comune, da regione a regione, per essere voglia di guadagnare più blere voci possibili.
0: Il chitordes da cercador Eglialoci an avant tot quelle ci vez chanossa da saveir an vista alla selezions vainza publicieter nos online Focus elezions vanche seis.
10: Die Kopf

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantras indes e las dodes.

0: sonda Anna, compagnia da RTR, il è la sa dodo giamesa.
1: La scatula zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci isce anche vedere il giantar d'anniversari, giovesa buona patet, bavegna alle gratulazioni il 30 de maggio, oz er il de da fare, in sace bun, funziona er fitch bagna con gratular. Al microfone Sergio Guec, giovesa belz moments. I savagna gratular pil 30 anniversari da Cedric Wellinger a Falera. Per el vainza servania Kelts Salates. Happy birthday, Cedric. Sandwich no maregn. Ups. Os eisera ti 30. E sin quei gratulain a ti da tut cor. Sintes 30 ons, gevijain a ti bucamo sanadat, ventira e massa cleccia da caccia, mo bagn er che ti lais bupli da per tut sterniu ti urden, perdas buclavs e bursas, prends bunis urden e turnas bupli ei, as da pli pazienzia cun la tecnica, da pli fidonza en sprezas e che ti as bupli tonta tema da gallinas. Spass, stai vina von nias ruhe pol, nias optimist da buna luna ed il fra per mincia casa d'urgenza. Trenta vegn da tri ed a scia era tiu shangec in triathlon. Juhu! E na, nus scheintai e quella gada buc per solz. Car Cedric, gauda vinavon tias levadas e rendidas dil sulegl, maglia oz massa petta senza ur e beiba in bien incarum cun ovo maltina. Tia famiglia che hai leda da davetei e da tei fec bugen. Nadine, Vivian, Yves, bab e mumma, tat e tata. Per Cedric Wellinger vainza anche sruenia Kelts auguris, Cardini Cedric. Jau les gratulati da cor sin tiu 30 aval di da nascientia. Deplorablamein sa jau bu festiva oz cun tei denton zelegra il fec sin nosa excursion el Gardaland. Oz gauda tia fiasta si prauda punt per tiu futur giavijal biac lece buna sanadat zelegra il sin nosa proxima zantupada salitz da tavau tiu figliol Liano. Ils gratulants gevejan per l'anniversari da Cedric Wellinger, der alte Jäger vom Sibel Tardental, ös di dritten.

Ursa di dritten der alte Jäger vom Silber Tannen Tal piglia 30 l'anniversari da Cedric Wellinger a Falera Cielpo Festival Ozils 30 da Match. Anniversari Oz en il da casa Valumnezia a Vela. Augustin Caduff complanescia il 89 aval de da nascenza. Car fra, oz è tiu di da nascienza e nusa ti da tut cor la in gratulà e sparein che ti agias in bidi da natalezi con tut te scars intorn tei. Ora van tut, gevisa in bia buna sanadat, ruaus e bia bialz moments d'allegria, gauda mincia di ed oz lai ben con tei, cars salitz da tut tes farglions. Ils conhabitants, la meina casa ed il personal giavigen a Augustin Caduff, tot bien e gratulation cordial main. Piglia anniversari da Augustin Caduff en ia giavigia, il cor miscedau zuraua con il medley.

0: Ilja Cora mi scha dau surau con ilja medley da bellezza canzungs per fare un plagiar a Augustin Cadufen il da casa Vallumnezia a Vela el festivesche il anniversari da 89 ons. Da lunga savezzer vusoters gratularci con a scherzeren zu ciccio il zons il 30 da match vez forza ir nudo kelz anniversaris antil vos calendar. Avant anc la surpresa del Cupegn, che la ho tono oz uscia.
1: Questa mia figliola è te caflis, e la festeggia oz si svenci cinciava l'anniversario. E te te le giovus tutto il buon, sandà, fortuna, ce l'arriva da finire oba in sia scolazione, ce l'es a mo l'andar via. E, insomma, plef plagiare ed energia per tutto quello che la fa.
0: Ai, tacaflis da Fuldera, complenescia il avancia cingiavol, gratulò alla Nina Diana Vital da Santa Maria, Giavigiagna tot bung, pilzons, oz er a ai tacaflis.
2: Danus?
0: Per ulteriori gratulazioni 0800-25-25-30 telefona il studio o bagnere possibile da termettere saleitz per WhatsApp 079 200 70 07.

Savesse, scegliò era essere in Giaveisce da musica in tenegna da nostra emissione da gratulazione. Zubagna allora era in il concerto in Giaveisce Abba. Ivan survenia gratulazioni ed auguris pigli anniversari da Steven Per da Sent. Ciar bap per teis 38 anniversari at gratulaina e giovejain a tot il bun con sandà e fortuna zalegrain sun una flotta grillada oz con tai. Grazie a Fitch per tot, Charles saluts tia figlia Lara con tia donna Tamara. On gratulò da tot cor piglia 38 anniversari da Steven Per a Sent.

0: Anna accompagnia con RTR Cala Sonda il 30 de maggio, è una sonda d'anniversario 30 rotor er Enil da casa Vallumnezia a Vela e am Gian Giuseppe Albin da Brail les gugent gratular. Buonasera.
1: Buonasera signor Sergio. Io les gratular da tutto cor a Agustin che dopo sentiu 89 anniversari. Devirà del tuo ben buona samadà per che steppi seun de tafers. El o stau stimau in fervent pur, vera mugien bella vacas, o stau in fervent am prim tenor e cor viril de la lumezza, a per quelle si ho fa qualcuno canzum, bizzinium, sinche vede in altre da a dia Agustin.
0: Augustin Caduff, festivescia ozzi gli 89 avale po ossa s'allegrarsi al terla radio del Corviril Lumnezia, canzon del Signun. Bella findemda, Gian Giuseppe Albin.
1: A voi devi avete ben di cuore a essere in te che venire a plovere, ma questo è il mondo che buca devi
0: tot bun, Gian Giuseppe Albin. Galdin, oz anche il sulegli, salezza Brail.
1: Adia.

0: Iglia corverel l'omnezia canzona del Signun per far anche en plageir a Augustin Caduff en il da casa va l'omnezia a vela Augustin Caduff festivescia ozil o cianta novavel de da natalezzi.
1: Per vos con vos
0: a Schluein festivescia Nino Caminada siu endejavel gida na scientia. D'accord, gratulescia tut bien buna sanadat e che mondi adina bein con tei e giavigel a ti in BG con massa pax. Quei giavigia a ti tata Evelyn. What's

Ricordenças agli poster di Bravo Roxette Spending My Time che gli è RTR il 30 da maggio gli è ozzeriglia ded anniversari da Steven per da Sent per el ci faceva ozzeriglia 38 av al complion dati gli ulteriors salates Charpin Beba per teis 38 av l'anniversari gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e fortuna va in grand gust da far una buona grillada oz contai e da giodair la compagnia. Charles Salutz, teis figliol Lino, Melina, Sabrina, Flavio e Letizia. Saleitz sent buona grillada.

Noua da per tot vigna festival oz anniversaria Schluein da rogl ozer party. Schluein festivesch annum nada manch Nino Caminada siu endajavel gida nasciencia. Car Nino, d'accord, giovigiaina ti moil meglier sintiu gida nasciencia, stai a scia scotieis, nus vain fec bugentei cars salits tia mumma e tiu bap. Giovigiaina la famiglia Caminada, Schluein era venavant in a fic cula party, con tot quel citoccia vetirs per festivare gli anniversari da Nino Caminada, il Endejavel. What's

RTR La Sonda con gratulazions ils 30 de maig puspe survenia. Auguris per WhatsApp, che steda per una giubilara ci abitescia a Chlin. Pamela Shorta da Chlin. Ella o oz cumplion, chara Pamela, per teis 38 anniversari gratulaina e giovijaina tot il bun, peglia un po' plü pacific rivainza da vomezdi a caffè e tuorta. Fin bain bot, mamma, fadri e Lorena. Erelz, gratulation oz cordial manc piglia 38 anniversari da Pamela Shorta da Chlin.

0: Turn Back Time, che ne è RTR la sonda con gratulazioni il 30 da maggio a vosotros e vosotros ci vezzoz anniversari era da nostra parte tot bunga pigliona nof da veta oz bellas festa senza ce vezz anche da bunga ci survin entradas libras piglia bogna giadina Pamela Shorta da Clin pos allegrar da deira far bogna a scuol sonosa bunga divertiment las gratulazions ter RTR mincia de a porteir dallas doda jamesa al microfone sto Sergio Guetch giaveis ven avante una bella sonda scilezza ozzer con hockey senglac il match finale alla VM Svizzera contro la Norvegia an dus ores an cevil alas treis avanc tant pel moment finiam pitart
1: RTR las gratulazions. Sento mes di ta RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mes insemen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTR.
1: La SRGR ha una nuova presidenta, la Sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanimamente, suche al posto del Brenner che è bloccato attentant er impediments sin la linea del tren. Da più di quel tema a da Laura, dati os en las novità delle due, al microfono provus è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quei a Vincent Augustin, che sta da giù l'uffizi per via la limitazione della vegliadecna ad uffizi. La Sumirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che vien quattras liber è venuto elegito Thomas Malgiarita da Musteich. A Coira, una casa da più famiglie con 35 persone, stui venir evacuata ir Saira, quai provvede di incendio con sciatlas da Certun e in Chalet. Due persone hanno stui venir trasportate in l'ospital per via sospetta di una tisentata da fim. Quai comunicesse la polizia cantonale. I pompiers che hanno venuto allarmati intorno alle 5 a mesa hanno pompato acqua in il chalet ad aria al baiec. Insieme con la polizia della città hanno quel spline vant evacuato 35 persone che si gettavano in il baiec. La sera tard an quelles l'ora pudi tornare in l'urte abitazioni. La ragione per l'incendio è anche bec sclarida. Con quai all'exterior. Intanto che il Pastel Brenner è bloccato per gli auto, per via di una dimostrazione, dati er restrizioni in il traiect del tren. La società del tren italiana Tren Italia comunica che non è conoscenza in donegia l'infrastruttura di via 4 e nel nord da Verona. Sin l'axa nord-sit dati per quei ritardi a trens che corren ora. Tren Italia discorre di una attaccia intenzionata. Le autorità hanno già inquisizioni. Davanti alle ragioni possibili suspetti, ne dati il momento ne genes informazioni. Per via della bloccata del pass, vengono le autorità tranter auter consigliate sviare su la via del San Bernardino tras al Grigione. L'aeroporto de Minca è venuto sera la buon'ora per radunt in ura. Quai provide observazioni probabili de drones. Tant la pista da Terramensch, quai quella de partenza, en stades blockades per radunt in ura. L'alarm sei provenisli a vers les dies, a dici impledader de l'aeroport. Durs pilots ein annuncia antun les nov, quels ein observa in a drone probabla. Sine quai, sei la situazione nur venida intercurida entras la Polizia Federale. Ins nae parocce da Nagut, ad i cimpledader dell'aeroport. 26 avions nan bec pudi se centar per via della bloccada. Als ultims mais an aeroport in Germania, ad ine puspesti venisse razza d'interim per via kins observa drones de tirs de las pistes.
2: La meteo.
1: Ot resti mal gravels de nivels dec bel ad er fit ciaut, el radio de cuira basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28 grads, ad en lenge di notte anturn 22. Demaun el oso totil suentremes di de pli nivels, ver saira e si de quintar con orizis ad uradis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonnas tranter lo stallo e mesocco nord.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi tar RTR.
4: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Semperwert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

Das wünsch ich mir, ewige Liebe.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

0: Erta dots a Lion. Lucio suonda con quai e Vincent Agustin, che sto da giuch l'uffici, per cui provide la limitazione da vegliadecna ad uffici. La Sturmirana da 44 ans era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in suprastanza, che vien quattras liber, è veni elegì Thomas Malgiaditta da Müsteich. Al pass del Brenner en l'Austria en milis de persunas s'inscuntradas ad ina demonstrazion encunter la lavina de trafic sin rota de transit. L'an passà en prest 11 milions autos a 2,5 milions camions itz sur il pass ca colia l'Austria cun l'Italia. Al di de dots giaia en l'istoria del Tirol ad ic l'iniziant de la demonstrazion a burgemeester de dina Vischnanca Vigina. Per il protest è la route del Brenner serrata fin questa sera per il traffic. In vista alla bloccata, bevono le autorità tranter auto consigliar di sviare sulla route del San Bernardino tras al Grigion. A Laos, in Asia del Sud-Ost, in 5 cerchiaders d'auch venite salvati in una tauna che era venita inundata. In ulteriore persona, aveva già potuto venire salvata ir. Als Omens eren venit sorprendit avant die Stis de las Massas daua. Dus Omens en anc adina sparit. L'action de salvament è rischianta con quecals tunnels inundats en la tauna en strets adi rete in privil acut ca la tauna crodia en semen. Avant quels cerchiaders dauch am pudiminir salvats es veni pumpa ora blera aua ort la tauna. E dank der il Sport, Simon Ehammer ha potuto migliorare il record svizzer e il sil lung der il meeting de pentathlon a Götzis in Austria. Il svizzer è gli 8,5 metri, quei che 6 cm, più lungo che il 2022. La Penzelais, che ha dominato al mars il record mondiale e il pentathlon in Halle, è sin mission de record a Götzis. El vuol migliorare la marca svizzera da 8.575 punti.
1: La meteo.
0: Oz resti malgrado els de nivels, dec bel ed fitch ciaut, e la regione de cuir basti per fin 13 gradi, e so selva dati fin 28 gradi, ed en lente di notte anturn 22.
1: Vias e traffic.
0: Sin la tosciada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne stanter lo stallo e mesocco nord.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
1: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Blockade del Brenner sind il Confintranter all'Italia. All'Austria demonstration millis de persunas encunter la lavina de traffic. Simon Ehammer realisesce in Novrecord Schwitzer al meeting de Pentathlon a Götzis. De blide quals temas ad Laura, da di os en las novitats de las quater. Al Mikrofon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Al Pass del Brenner in Austria en milis de persunas sind scontradas ad ina demonstrazion encunter la lavina de traffic

0: per la sicurezza della navigazione commerciale, chiaramente e in una comunicazione. La bloccata del sport iranais ne sai un bit semidata. Bastiments, che sai sottomessi alla bloccata, stoppen vinevant su andar las ordinazions. Altrimenti posso quai spert gejunar in una escalazione, a non vinevant. Depi dies marschen contractives intensives tranter il Stadis Uniz all'Iran, quai per ina convegna da base per prolungar la pausa de combat che vale depi lanciata avriglia. A Laos, en l'Asia del Sud-Ost, en cinc cerchaders d'auch veni salvats oda dina tauna, ker veni da inundada. Ina ulteriura persona veva ja pudi venir salvada ir. Ils omens eran venits surprendits avant dies dies de las massas d'aua. Dus omens en anc adina spariz. L'acziun de salvament era estianta, cun quecals tunnels inundats en la tauna en streits, adi regia in privil acut ca la tauna crodia en semen. Avant che i cerchiaders d'auch am pudi venir salvats, esi veni pumpa ora blera aua ort la tauna. I dank der il Sport, Simon Ehammer ha potuto migliorare al record Svizzer e il si lung der il meeting de Pentathlon a Götzis in Austria. Il Svizzer es li 8,5 meters, quake 6 cm pli lung che il 2022. La Penzalais ca domenia al Mars al record mondial in il Pentathlon in Halle e er sin mission de record a Götzis.
1: La Meteo.
0: Oz resti malgrà vels de nivels, dech bel ed fitch ciaut, en la regiun de cuira basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28, ed en lenge di notte anturn 22. Demaun allora sortut anil sventrimes di de pli nivels, avers saira esi de quintacun urizis ad uradis.
1: Vias e traffic.
0: Sin la strada a Tredis in direzione Cuira dati colonne strander Rotenbrunnen Rechenau sco er strander l'ostallo ad el tunnel del San Bernardino.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
2: Il suente mes di tar RTL. Con sempre verts. Hits. Escovrides.
4: I confess I love you.
2: Musica non-stop.

Musica per gli inescadin. Per tai. Per mai. RTL. Sempre mai.

0: musica per in iscadin. Per tai.
1: Oh, I wanna dance with somebody.
0: Per mai.
2: On a cold and gray Chicago
0: LTL.
2: Morning,
0: per vus.
2: In the ghetto.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la sua Mirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Al pass del Brenner demonstration millis de persunas incontr la lavina de traffic. A demaun esi la prima angdec belter fin 28 grads, al sventramesdi esi a la saira esi però da quintar con Urizis ad Uradis. Da pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las 5, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'unimportadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a Cejun della radunanza generale della SRGR da Dots a Lyon. Suenter l'elezione alla sumirana da 44 ons dice che la selegre della nuova responsabilità.
3: Tutto l'imprem è una grande onore per me ad essere presidente per la SRGR. Ad il è semplicemente continuare il mio engagio durante 5 anni, se sono stata vicepresidente, ven avanti con cor, con slancio, ad ossa con un po' di più responsabilità.
2: Elena Luzio, suonde con quei Vincent Agustin, che sta da giù l'ufficio per vedere la

0: però bitch mo encunter interpreses d'immobilias ed investurs, ma bain er encunter la politica, comunicesce la Allianza de Pliras Organisaziuns d'abitantes et abitants. Protestas, dati el moment er al pass del Brenner en l'Austria, la en milis de persunas inscuntradas ad ina demonstraziun encunter la lavina de trafic sin la ruta de transit. L'an passà emprest 11 milions autos a 2,5 milions camions cerats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì d'oz giaia en l'istoria del Tirol, ha dit l'iniziant della demonstrazione, a burgemeester da dina Vischnanca Vigina. Previde il protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista la blockada, beven las autoritats trander auter cusseliada sviar sur la ruta del San Bernardino tras il Grischun. En il Golf de la Persia resten cients de navs de vicira de petroli blockadas. Las autoritats britanniques per la sicurezza de la navigazione commerciale avverteschen che la blockade de la via de Hormuz existia vinevant. Bastiments che sein sutemes a la blockada stoppien vinevant su andach las ordinazions del Iran e del Stadis Uniz. Tutine van adine puspe bastiments tras la strecce maritima. Danach l'emitur statal del Iran e si vini lubil viadi a plirs bastiments. De PDs annuncia el president american Donald Trump success de las contractivas per prolungar la pausa de combat con l'Iran. Ina convenia definitiva ne fin usse però bec da. I dank der in Novitat del Sport, Simon Ehammer ha pudi migliorar el record Schweizer en il Sigl Lung der il Meeting de Pentathlon a Götzis en l'Austria. Il Schweizer es li 8,5 meters, quelque 6 cm pli lunsch che il 2022. La Panzelais ca dominia al Mars el record mundial en il Pentathlon en Halle e er sin Mission de record a Götzis.
1: La Meteo.
0: De manna bonura è sì in prima dec bel, so tutto il centro mesdì alla saira, se forman però adina da plinivels, a cia e là è sì da quintar con orizis ad uradis. Quai ter temperaturas da fin 28 gradi a cuira, a 25 a sameden.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dati colonnes tranter Rottenbrunnen a Rechenau, sco er tranter lo stallo del tunnel del San Bernardino. Ad en la regione della Valbella è si vinavant de far quin con impediments de traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La Svizzera è in corsa da finale alla VM da hockey in glaccio e questa sera ni c'era da prendere a conoscere la nuova presidente della SRGR, Elena Luzio. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.

0: RTR Sondaseira con la musica da Kim Wilde. La Unione Purtadra da RTR, la SRGR, o una nuova presidenta, Elena Luzio, oriunda da Savognin, e veiva a Torice, neida eligeida un'anina mancia cajun dalla radunanza generale dalla SRGR Oz Aglion. Siva la Cerna o Gianna Maria Cantiani discuria con ella davart motivazione e sfeidas futuras.
1: Elena Luzio, vus esses venidas Cernida oz unanima mensch sco la nova presidente della SRGR, sco successura de Vincent Augustin. C'è e vossa motivazion de surprender que post?
2: Also, tut l'am prim, Elena Gronda, onor per me, da d'esser presidente per la SRGR. Ad il ef simplemente continuare il mis engagi durant cinjon, si sun stada vicepresidenta, ven avant cun cor, cun schlanch, ad ossa cun impo de pli responsabladat.
1: Ord vossa perspectiva in cinegna direcziun des RTR is proximus ons ir concret, also c'è i vossa vision per la cede medias RTR?
2: Nus hagn oz eir senti las sfidas en grondas per la SRG, per las medias in general. Chi può esser in possibilitat per nous, SRGR, RTR, da sviluppar la nostra visibilitat ad la nostra ferma posizion enten la SRG?
1: Vos esses la prima donna che davant la presidenta della SRGR. C'è ves vos forza avant da far otter che vos antecessurs che eren eben tots umens?
2: Per me scudec è una grande onore di poter essere la prima presidente dell'SRGR, ossa in quel momento iva idee che la sninza era a sviluppare con la suprastanza, con la nuova persona che sorpeglia la direzione dell'RTR, e oter a vordare. I verrò per Frank er in bol Elena Luzio cins po siva vuseir a partir da 2027.
1: Sve sin far qua in exempel, en cei formen is go kin sainte lu quaeca i que bol Elena Luzio.
2: I crei civ agost er insieme con rismis con suprastanz dat luvrar un po er nos vanger de luvrar un po a vede las structuras sei che da l'union portadra ni er de la cesa da medias at forsa er anche ne da fare in analisa vudar ci douril ci vot er la jocht da la cesa da medias RTR at scunza ves er anc in volvar da ple la jocht en la Rumantscheia et giù la bassa.
1: Cenninges in tenor vos pareri las pli grandes sfides che specien la SRGR et RTR is proxim zons.
2: Nos ein sentiot la SRG, SSR, dir las medias in general, se catten an una transformazion profonda, at quel voterci er SRGR, at la nostra cesa da medias RTR, non stu ein contribuere alle smidades necessarias. Però bec senza defender il nos interess, a propa vurdar ci savagn porger in produkt audiovisual oder digital persistent per la Rumantscheia.
0: Adei Elena Luzio, la nuova presidente della SRGR, entra a Nufezzi lanciata di Lion Proxim. La SRGR resta con quella in mangs surmiranz Elena Luzio su onda a Vincent Augustin ci sto dar giù gli Uffezi per veia da l'imitazione da Villa Detna. Er con el o Gianna Maria Cantiani di Scuria.
3: A questo è un buon lavoro, è un lavoro che mi piace, è un lavoro e variante che senti in sveva in prima legge coda d'essere il grigion presente, ma dall'altra parte era anche il commembrati il consiglio d'amministrazione di Uberna, cioè ci sveva un po' alla vista dell'RTR, ma anche alla vista della responsabilità per l'antica cesa SRG SSR.
1: Ci vedi voi contengia quelle occasioni?
3: E credo più di voi, quando si contagia con la nostra campagna, ficcia attiva con il Grigion, la nostra società portata ci votanti e votanti Grigionis on ramvia questa iniziativa di Duce in Franz Basten, che è un buon segno per il futuro.
1: Ossia, se voi vorreste in quelle 8 anni, è stata proprio una roba in bel momento, extraordinaria, per l'iniziativa che invece veniva da tras.
3: Gli hanno passato ESC a Basilea, che è stato un extraordinario Consonder per me personalmente, perché ci sono beggi il pigro fan da questa musica, da DSCs, aber leuchten stos presents, er con la SRG, ser svizzera romanza, che sto figbo.
1: Usa schon aus diesem Jahr, wie passt wie sie forts ein paar der Plätze ein. Chef hat jetzt konkret eins gesehen, aus der neuen Menschlu a Disposition der Wendelotteron.
3: Mein Konzertant ist das Interesse, in seiner Erfahrung in Zirkling Pipak. Ich bin ja far wenn er wandte, der Advokat. Dann schuwank Mandats, bin ja far kein, aber er trant rein, der far in Zirkling Pipok, er in Zirkling der Plätze um Velo. Ozani decine da ci vede ci se vesbe far agli avvocati facesse da cuginire anti frattime cugina regular manci
0: Vincent Augustin, se vuole la radunanza generale della SRGR Oz Aglion, las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani.

0: RTR Sonda Saira, 20 minutes, Pasolas Cinch. La Svizzera sembra del tetto al campionato mondiale di hockey sanglaccio a Cia, Fignanosa o la equipa nazionale per Svadia Fitch, oggi Victoria, il Davos obstacle per contangere il finale è la Norvegia. Si va dalle tre avanti, vigna Giuia, in quel mezzo finale per noi persecutesse Andreas Vialant, quel duel. Andreas, il più importante lanciato, scusa, stati in quel mezzo finale.
1: Jede giugase un exakt 12 minuten e 30 Sekunden sind die so fähig beim Paler Schweizer in einer klaren Kause. Der nationale Schweizer meine kun schon a nola din Sveso proprio in Differenz dentro la numbra 12 del Mond. La Schweizer la Norvegia che già in parentese mo numbra 12 del Mond esce ambattiu a quel campionato mondiale dentro altra la Svezia, la Cechia ed egudignau in punto contro il Canada mo ozvingels scandinavs proprio als confins. Ja, denton duvanti Pazienza, in 0 quale cordeo spera la giocabile minuta. Christoph Berchia tocca in 0 el che venius campione svizzero con Fribourg Gottero che al momento proprio si in onda da successo. Questa è una bella azione singola. Lui il secondo tiers leo al Svizzers lo proprio dictau da un inegato al saula cadenza a sitau 3 ulteriori gol al 2-0 tras Denis Malgin in contrascodo al codice al 3-0 tras Ken Jäger. Ken Jäger quel che mi dau un del HCD souveniu leu in contract suchs ja tons lu al 4 nun Damien Riad so entri in pass brillant del capitani Roman Josic di regia e oz quella equipa a moda souverana ad avon curt al 1-0 el de Tierz in goal en powerplay entras Nico Hischier ca schau nigina chance al goal in norvegese Henrik Haukeland de vos Leonardo John Genoni del reminent al meier gol in Tocanosa a quei turnier denton osso venial propi in Lavecchiau de Svizzers.
0: La Svizzera con Keglia sen fice bunga veia da sa qualificir per la terza già anzeria piglia final da den campionati mondial. C'è impressione on il Svizzers fac oz in ten quel mezz final siva quel gis da gala c'è un per part muso in ten la fase da gruppa.
1: Ma in grandiosa Giugani musau an tocca nos, sco se sez durante un tir turnir io aide, ja du vrau in ticket pazienza e in prim tir san tocca un quem prim gol e lovi news. Mo il Svizzer sen propi extrem concentrai el sen focusai ad e persuaden propi de da an tocca ce. De ce che fa impressione quella energia che el san sil glaci combatten propi per mince pöc daten cun enorm tempo fan propi enorm squeggio. Davos tir, l'online tir, pauk, quasi nuot, davon tir sen i fegli efficienz. A lu se capesce è il sustain dels fans in quel stadio naturic, quei non deg, quei fa toppi al gaina, gronda euforia in a fiasta da hockey, sco quo quinza forse un mai viu in Svizzera. Alla Norvegia, die an avendo quei secondi tir, stoins di bo am flau in recept co frana quei ensemble Svizzer, che ti la propria tras quei giuc extrem consequent.
0: A tanto per il momento, Andreas Vialant con il più importante fine nostra da quel mezz final tra la Svizzera e la Norvegia che la VM da hockey in glaccio la Svizzera magna anche il frattempo anche il terz con 5-0. RTR, RTR, Puls, Puls, Deutschsport.

0: Il sprint final, oh, schon an Ceti manchen an Capax, Match, se la stagione, vancia 5, vancia 6, era schon a puspe passada per las equipas regionales da Balapedi il Grigion. Tototer è la situazione per Fabiola Vincenz, è la data Balapè, d'antant bec sen Pasch, ma bagna sen Savlung, bec con Calzers, ma bagna a Peblot. Fabiola Vincenz, dat Beach Soccer, e schon passa di Jons avanto Fabiola Vincenz Giauriunda da Andiast Giulia Blair Zonza Balapè intern la prima liga nostra redattora Anja Furger olia saver per ceci ella o mido del Pasch ve del Savlung
1: kurt ed intensiv durant pauke siamnes da todel Savlung exact quai par da plage a Fabiola Vincenz vid il beach soccer.
2: C'è che è un po' interessante la sessione Busche Lungas, che da Pasch ti ha opzioni e fa altre cause la primavera, gli attorni, gli invierni. Qua è una causa, c'è la causa che giocano in più concentrati, loro proprio hanno usato la sessione, loro sono in intensivi tempi. Allora vengono sempre fatti, per la paia d'asti su 9 mesi di anni, questa è la primavera di una scintilla lunga.
1: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sessione fin maggio e curte tocca miez urst. Durant 4 fins diamna combatten le equipe per la qualificazione pil final. Leo vini lo decidiu cica devente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entaupinse Fabiola Vincenz pei blot el sablun, avon varga diagions alla febbre del beach soccer chapau ella.
2: Io ho già schon non ti rivedo bella poi allora altri del mio team da beach soccer e dann suppliamo mai da dei negavi in allenamento allora vai oggi gran piacere di quel allenamento perché chi ne ha c'è altro bella poi vado a tanzons il allenamento da cui si adina il medemni adina semigliant e tutti in altre tecniche e adin sain c'è quel tempo per prendere piani a fitir.
1: Til beach soccer daten chun giugadures sin in platz kai dobel a schigrond sco in platz da beach volley. Giugau vin 30 grad 12 minutes. Il ball e bia plis vin sa l'aria. Da Michael Sablun impedesce da se veda precis pas giun pleun. In moviment classic del beach soccer ai or quai mativ la bicicletta. Per tu desch il fall rückzieher.
2: In element können sin quei reintic quesci num nau fall rückzieher. Fall rückzieher vuol di die Centes il Ball sucht ei ad Aul, allo seglies die ense Sets adattes dius il Dias, adattes el Aria. Tuckes die Kulpai, il Ball ense Sets sucht du tschau.
1: Es sei die pli simpel, de descriver quei movimenti da feil, raquente la dona da 31 anni con in Zuri. Ella preferesci de dai in Bipass, e so lasci pi bugien ad altres giugatures da marcai in gol con la bicicletta.
0: Per Fabiola Vincenz e sia equipa BSC Havana Shots Argovia ancevola la stagione ossa la fin da match e cozza fino nel mezzo a voce del primo match è domani avanti mezzodì.

0: Michael Jackson ter RTR per ci vossa sonda è iren hit. Im Hit e amici casa la WM da hockey Senglaccia in Svizzera reservar la televisione per domani sera. La Svizzera gioia nominata manci il final da che la WM da hockey Senglaccia bel e a chatter che la grandiosa euforia da fans er bel la novavla vittoria della Svizzera anti il novavl G che il si va il mezz final da Dotz. Andreas Vialantelli era stutter che il 5-0 contro la Norvegia.
1: Naja, und schadenau in gada Theo Rocher down Togel, 6-0, bien 2 minutes avon la fin. 6-0 in quei Mietzfinalen contra la Norvegia, ein shoutout pel goli Leonardo Genoni, ja su 15 al shoutout de campionatis mundials, e quei in record, a pala tiarza ga, en seria el final din campionati mundial, quei per in nazionscola svizzera, en se set schon quei in gran success gigantic, pala tiarza ga, dati pia in Medaille per la Svizzera in Sessetz historic, perché qui hai un Maidau. La Svizzera pia brilliesce in Festival de Goals, Gudogne con 6-0 incontro la Norvegia.
0: Domani specie il final o incontro il Canada e la Finlanda, che le due equipes datan questa sera il secondo match final. Andreas Rischkes, schon in una prognosa.
1: Ma io le dico che bo os culu proprio to pront per quel titolo. La Svizzera ha tot quel che trova da di un pel titolo de campion mondial proprio to. Dosai Simone da in sulet giu che si esco un toccanoso a lugar teglia quoi. La Finlanda ad el Canada con porta bucci chi vien ai frank in alter caliber che os la Norvegia senza dubbi mo è quel final sal Svizzers gudinia. Per suo diu si fece con la Svizzera a quel turnira non nada mai nigin un toccanoso. Ma la Svizzera stone resta extrem fokusai e jebu forza in chaivra pondera vide quella medaglia da auch ni trembla cui va vera mai impatete quel forza su lei che se ves è un franails in te che d'antonio sto sedi l'equipe da Jan Kadi ha fatto enorme lavur tot quel zons cuiosa la pagaia san coi in tuon con quella situazion a lu bo emblida quella ga da la Svizzera quel final a casa avon in pubblicum franetica turic. Ascolta, gli è tutto pinau per un non di successo in un primo titolo del campione mondiale per la nazionale svizzera, specie è un insulente giù.
0: Tutto è pronto per quel grande finale da domani sera, grazie Andreas, per quelle impressioni si va il mezzfinale tra la Svizzera e la Norvegia, il Svizzers daten domani sera per guadagner or alla WM, un contro che gli decide questa sera anti il duel Canada-Finlanda.
2: Nova sort il mondo al sport, der RTR.

RTR Sonda Seira. Nirò anche cantò Cascia Seira in Pergia. La Svizzera gioia il final domani alla VM da hockey senglac o contro Canada ni allo contro la Finlanda. Al microfono sto Sergio Guetsch, grazie per essere sto a nostra compagnia. Già veis bels moments, bella sera.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kedouf, benvegni. La Svizra è il final del campionato mondiale de hockey. Il miet final de dozzo intermezzi all'equipe de Jan Cadieu battu la Norvegia. Pil Svizzers aesi la novavla victoria il novavel giuc. Gli avversari al final veni ruius cursere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadre de RTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che vive a Turicce era toccata da Keu, vicepresidenta. Luzio ha gli delegida unanima mainsch co successura de Vincent Augustin. Lezza studia giù su post per via della limitazione de vegliadecna ad uffizi. La finanziazione del Nief Hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto alla sera d'informazione, ha di l'investitura Immo Invest Partner S.A. de Turic annunziato quai alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglie a quera stuvni evacuate per qualche cartone a scatola s'han pigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuvni transportate in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tarda han le persone evacuate saviu tornar in lur habitazions. La via del pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piozza de Meun. Dalla parte austriaca, ampleres mille persone spriu part di una dimostrazione lubeda a protestare contro la lavena del traffic.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. La Svizra è il final del campionato mondiale de hockey. Il miez final de dozzo intermezzi all'equipe de Jan Kadieu battiu la Norvegia. Pils Svizzers aesi la novavla victoria e il novavel giuc. Gli avversari al final venir ui uscursere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadre de DRTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Surmirana che aveva a Turicchia era toccata da Keu, vicepresidenta. Luzio ha gli delegida unanima mainsch co successura de Vincent Augustin. Lezza studia giù su post per via della limitazione de veglia decina ad uffezzi. La finanziazione del nuovo hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Sco il presidente comunale de Musté, René Epp, ha detto alla sera d'informazione ha di l'investitura Immo Invest Partner S.A. de Turic annunziato qua alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglias a quera stuivni evacuadas per qualche cartone a scatola zampigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuivni transportadas in spital per via de suspect di una tussagazion da fem. La sera tarta le persone evacuadas sa viu torna in lur habitazions. La via del pass del Brenner che collega l'Austria con l'Italia è bloccata da Piozzen de Meun. Dalla parte austriaca han pleres mille persone priu part di una demonstrazione lubeda a protestau contro la lavena de traffic. Il Jon Vargau ha in buona main 11 milioni autos e 2,5 milioni camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart e ho già visto l'in biala sera.
0: In a bella saira, der RTL. Und Musica Svizzera.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica

0: vus al puls della musica. Dal Semperverd zur il Hit fin per la scovrida.
1: R.T.R.
0: Usci varia

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: musica per gli innescadin. Per tai. Per mai.
1: RTS.
0: Simplemein. Per tutti.

Jau Sun, Hans-Luzi Hunger, l'accordionist dalla Chapelle Rigold. Wustat leis, Musica Populare sin RTR.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva esca fidia ti biala l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sinzur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppà.